Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ti racconto una fiaba, Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bella bambina che portava sempre una mantellina di velluto rosso con un cappuccio che le aveva regalato la nonna. E per questo tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno la mamma la chiamò e le disse: Cappuccetto Rosso, prendi questo cestino con le frittelle e la torta di ciliegie che ho appena preparato e portalo alla nonna, che ha letto malata. Mi raccomando, stai attenta lungo la strada e quando attraversi il bosco non ti fermare. Sì, mamma, non preoccuparti, rispose la bambina. Poi prese il cestino e si incamminò per il sentiero che si addentrava nel bosco. Cammina, cammina, arrivò in una radura con tanti fiori colorati. Quanti fiori! Esclamò Cappuccetto Rosso. Ne raccoglierò un po' per fare un bel mazzolino profumato da portare alla nonna. Sono sicura che le piacerà. Ma mentre raccoglieva i fiori, da dietro un albero apparve all'improvviso un grande lupo che la guardava con i suoi occhiacci.
2: «Ciao, Cappuccetto Rosso!»
1: disse il lupo con aria gentile.
2: «Dove va una bambina come te, sola soletta nel bosco?»
1: «Vado a portare un cestino con le frittelle e la torta di ciliegie che ha preparato la mia mamma alla nonna, che ha letto malata», rispose la bambina. E il lupo, furbo, subito le chiese:
2: «Sei sicura di conoscere la strada per andare a casa della nonna?»
1: «Certo!» esclamò Cappuccetto Rosso. «La nonna abita nella casa alla fine del sentiero che attraversa il bosco!» Poi salutò il lupo e, finito di raccogliere i fiori, riprese il cammino. Aveva ancora molta strada da fare. Nel frattempo il lupo prese una scorciatoia nel bosco, una stradina che soltanto lui conosceva, e corse veloce fino alla casa della nonna. Poi bussò alla porta.
3: «Chi è?»
1: chiese la nonna. «Sono Cappuccetto Rosso e ho tante cose buone per te», rispose il lupo con una vocina piccola piccola.
3: «Entra, entra pure, bambina mia, la porta è aperta», disse la nonna dal letto.
1: Il lupo entrò e...
2: Gnam! Si mangiò la nonna in un solo boccone. Poi si mise la camicia da notte della nonna, si calò la sua cuffia sugli occhi e si infilò nel letto ad aspettare Cappuccetto Rosso che arrivò poco dopo.
4: Toc toc!
1: Cappuccetto Rosso bussò alla porta.
3: «Ciao nonnina, sono Cappuccetto Rosso e sono venuta a portarti le frittelle e la torta di ciliegie che ti piace tanto. Fammi entrare!»
1: Non sentendo risposta, Cappuccetto aprì la porta ed entrò.
3: «Buongiorno!» esclamò ancora,
1: ma non ebbe risposta. Allora si avvicinò al letto, dove sotto le coperte era coricata la nonna con un aspetto strano.
3: «Oh nonna, che orecchie grandi hai!»
1: disse Cappuccetto Rosso.
2: «Per sentirti meglio, bambina mia», rispose il lupo.
3: «Oh nonna, che occhi grandi hai! Per vederti meglio, bambina mia! Oh nonna, che braccia grandi hai!
2: Per abbracciarti meglio, bambina mia!
3: Oh nonna, che bocca grande hai!
2: Per mangiarti meglio! E gnam!»
1: Il lupo si mangiò Cappuccetto Rosso in un solo boccone. Poi, con la pancia piena, si rimise a letto e si addormentò così profondamente che russava come un trombone. Poco dopo passò di lì il cacciatore.
2: «Come russa forte stamattina la nonna!»
1: pensò.
2: «Forse non sta bene. È meglio che vada a trovarla!»
1: Entrò piano piano nella stanza e appena vide il lupo addormentato nel letto imbracciò il suo fucile e gli sparò.
2: Boom!
1: Poi gli aprì la pancia per far uscire Cappuccetto Rosso e la nonna. Sane e salve, per la gioia vollero festeggiare facendo merenda con le squisite frittelle e la torta di ciliegie che la mamma, che era davvero una gran cuoca, aveva preparato per loro.
0: Ti racconto una fiaba, letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia San Giorgi. Cappuccetto Rosso di Sabina Colloredo e Ilaria Maurri, Edizioni Cartusia.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle, talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio sicuramente con questo libro a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Bitbu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo, lo sapete bene, il mondo, la Terra, il nostro pianeta è sotto una minaccia aliena. Siamo minacciati da un terribile, farlocco, pericolosissimo alieno. Perché? È buono, sì, buono. Krood, l'alieno che era cattivo, è diventato buono. Ve lo ricordate? Quando era crudele, crudelissimo, ma assolutamente incapace di fare del male? Bei tempi. Ma ora tutto è cambiato. Da quando è diventato buono, il terribile Krood è veramente terribile. Perché? Ma perché è così farlocco che combina solo guai e pasticci e quando cerca di fare una buona azione diventa pericolosissimo!
2: Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin!
1: Eccolo che arriva. Che sta succedendo?
2: Accidenti, c'è un gattino in difficoltà. È salito su un albero e non riesce a scendere. Non temete, lo aiuto io!
1: Ma guarda, Krood, si è arrampicato sull'albero. Ma Krood è bravissimo. Sta portando in salvo il gatto. Speriamo solo che non lo prenda per la coda.
2: Stai buono, amicetto, stai buono. Eccolo!
1: Che vi dicevo? Il Krood buono è più cattivo del Krood cattivo.
2: Ciao Armandino! Strani i gatti del vostro pianeta, delicatini.
1: 1.347.732.
2: Stai dando i numeri?
1: Sì, per colpa tua.
2: E cosa vuoi dire, Armandino?
1: 1.347.733. Sono le volte che ti ho detto di non chiamarmi Armandino.
2: Ah, non fare il timido. Lo so che ti piace quando ti chiamo Armandino.
1: 1.347.734.
2: Ah, che bella sensazione si prova dopo una buona azione. È come fare ginnastica su chiodi arrugginiti.
1: Ecco.
2: È come respirare della sana aria inquinata.
1: Ecco.
2: Come fare un bel bagno nel fango bollente.
1: Che meraviglia.
2: Anzi, voglio aiutare anche te.
1: No, Krood, no, ma che cosa stai dicendo?
2: Ma sì, voglio aiutarti a fare la radio.
1: No, adesso, che cos'è questa nuova idea? Non ho bisogno di aiuto, Krood, ti ringrazio. E certamente non ho bisogno di aiuto da te.
2: Caro 1.347.335. Caro Armandino.
1: Ecco appunto.
2: Dicevo, ti ricordo che io sono un pilota astrale. I comandi della mia astronave,
1: la gloriosa Starspec,
2: sono molto più complessi di questi tuoi giochini.
1: Non toccare la mia radio.
2: Per esempio, a cosa serve
1: questo
2: bottone?
1: Non toccare quel bottone lì! Non toccarlo, quello è il bottone della doccia automatica.
2: Ehi, ma qui ci piove dentro! Dovresti chiamare i muratori! E questo distorsore vocale, a cosa serve?
3: Non farlo, Krood, smettila. Non lo fare.
2: Che voce!
3: Non c'è niente da ridere. Smettila di ridere, hai capito?
2: Non ce la faccio!
3: Krood, rischiaccia quel bottone.
2: Ci vediamo più
3: Fai.
2: Tardi!
3: Krood, non andare via. Krood.

0: Cari amici di Radio Kids,
1: Ah, oh, finalmente! Scusatemi, scusate. Purtroppo, come sapete, siamo in compagnia del terribile farlocco alieno crude. Io sono Armando e so che ve lo dico perché magari con quella voce non mi avete riconosciuto, ma sapete, è che con questi pulsanti che ci sono qui si può provare a cambiare voce, fare degli effetti sonori speciali e purtroppo in giro con quel farlocco di crude può succedere di tutto. Ecco quello che può succedere. E meno male che è tornata la mia voce di sempre.
2: Ti preferivo con la voce di prima.
1: Ora basta, Crude, per favore, fai il bravo.
2: Certo, Armandino.
1: Oh, guarda lì. 1.734.458.
2: Armandino, guarda lì.
1: Dove?
0: Ho detto di piantarla.
2: Scusa, è più forte di me. Ecco, contento?
1: Crude, sei un cataclisma, sì. Ti vuoi fermare? Sei una rovina, una tempesta, un disastro!
2: Ora mi commuovo. Senti, ascolta la mia nuova buona azione. Ho deciso che farò la mia radio.
1: Ecco, ci mancava anche questa, Crude.
2: Sarà una radio diversa, migliore. La vostra, per esempio, come si chiama?
1: Radio Kids si chiama, ed è la radio più fantastica che ci sia.
2: Ah, sì, carina. Ma la mia sarà molto più divertente. Si chiamerà Radio Schif, che ne pensi?
1: Beh, direi che fa veramente schif.
2: Appunto! Sì. Faremo come si fa su Kot, il mio pianeta.
1: E come si fa?
2: Trasmetteremo tutte cose schifose. Musica rumorosa, ricette cattive, previsioni del tempo sbagliato, puzzette, ruttini. Sarà una meraviglia!
1: No, non si può! Non si può, perché così i bambini...
2: Così i bambini cresceranno bene! Tra bugie, rumori, pernacchie, falsità!
1: Ma no!
2: E
1: ma
2: poi... No. E poi? Il bottone finale.
1: Che cos'è?
2: Un'onda sonora di potenza mai vista.
1: No.
2: Anzi, sentita.
1: Ma perché?
2: Un suono così forte che tramortirà tutti gli ascoltatori.
1: Ma perché vuoi stordire tutti quanti? È una cosa terribile, farà malissimo.
2: È una tecnica educativa di Kot. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: È un motto di Kot?
2: Sì, è un cotto di Mott. Cioè uno scotto di Tom.
1: Sì, vabbè,
2: hai capito.
1: Sì,
2: sono un genio.
1: Certo.
2: Vedrai, corro a prepararmi.
1: Corri.
2: Corri. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: Col dolore all'orecchio. Vai via! Mannaggia, ci risiamo sempre alla solita storia. Ecco qua, le buone azioni dell'alieno, ve l'avevo detto, sono più pericolose di quelle del vecchio alieno. Mi riuscite a seguire? È un po' complicato. Comunque, il fatto è che io ho nostalgia del caro, vecchio, pessimo Crude. Speriamo che torni presto. Speriamo.
2: Cari bambini e care bambine, benvenuti a Radio Schif!
1: Crude!
2: La nuova radio che...
1: Crude, togliti dal microfono, esci fuori dallo studio, spegni quella radio!
2: Armandino, non sarai mica invidioso?
1: Ma no, invidioso di cosa? Stai per trasmettere la radio più schifosa di tutti i tempi!
2: Per l'appunto! Sto per cambiare la storia della radio, diventerò un eroe, un paladino dei più piccoli!
1: Crude, per fare una buona radio non basta spingere un bottone, ci vogliono idee, contenuti,
2: sì, certo.
1: E poi certo... Servono anche microfoni, trasmettitori e bottoni, come dici tu, ma quelli sono solo degli strumenti. Tu non hai idea di cosa voglia dire fare una buona radio con delle trasmissioni per bambini. Non lo sai!
2: Vuoi scherzare?
1: No.
2: Ti farò cambiare opinione.
1: Ma...
2: Tanto per cominciare, un bel concerto di musica classica. Bottone rosso!
1: Ma Crude, è un rumore infernale!
2: Bello, vero? E ora è il momento della poesia.
1: Sentiamo.
2: Poesia. Quanto è bello pettinarsi col martello.
1: Ma per favore, Crude.
2: E adesso è il momento della ricetta.
1: Dai.
2: Caccole al forno.
1: Ecco, ma dai. Guarda, Crude, ti sta sfuggendo di mano la situazione.
2: E ora il momento che tutti aspettavamo.
1: No.
2: Il bottone finale.
1: No, non farlo.
2: Non cercare di fermare un alieno
1: Crude,
2: generoso.
1: Per favore.
2: Conta la rovescia.
1: No.
2: 5.
1: Fermati.
2: 4.
1: Non lo fare.
2: 3.
1: Sarà troppo tardi.
2: 2.
1: No, 3 e mezzo. 3 un pezzetto.
2: 1.
1: No.
2: Contatto.
1: No.
2: Click.
1: Beh, ma non è successo niente.
3: Ma non è possibile.
1: Crude.
3: Eh?
1: Crude, hai sbagliato bottone.
3: Accidenti, è vero? Forse era questo verde. Click.
4: No, allora questo giallo.
3: Click. No, ma neanche questo.
4: Click. Faccio questo qui. Click. Ma povero crudo, è così farlocco che non sa neanche più quale bottone spingere.
3: Vorrei vedere se con tutti questi bottoni proviamo questo nero. Cosa c'è scritto?
4: Cosa c'è scritto?
3: Espulsore automatico. No. Proviamo.
4: Ah, quello sì.
3: Non è quello giusto.
4: È stato catapultato fuori dalla radio. Crud, stai bene? Ma quanto è buffo, eccolo lassù che vola tra le stelle. Anche stavolta voleva fare il buono, e per fare il buono senza volerlo è diventato cattivo. Ma un cattivo che diventa buono, vabbè, lasciamo stare. L'importante è che ancora una volta tutto sia finito bene. E allora un super saluto da me, Armando, e da quel farlocco di Crud che ancora sta orbitando intorno alla Terra.
5: Ritornerò!
4: Ciao a tutti!
0: Oh no, ho sbagliato bottone. Accidenti, ma quanti bottoni ci sono in questa radio?
3: Ehi, ciao a tutti, ci vediamo presto!
6: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
7: Allora, forza, spingete questa torre.
8: Un attimo.
7: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
9: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
7: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
9: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Sentiamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ehi, Lallo, Lella, ma che cosa fate?
1: Ci siamo allenando.
0: Allenando?
2: Forza, Lallo, i gamenti, stappe giù.
0: Wow, ma come siete sportivi?
2: Domani ci sarà la grande gara di corsa campestre alla fattoria.
1: Vincerò io,
2: Non è vero, arriverò prima io. Velocissimissima.
0: Oh, Lellina, la gara di corsa campestre alla fattoria. Ma parteciperete proprio tutti quanti?
2: Eh certo, pecorelle, cavallini, maialini, asinelli, oche, galline.
0: Ma non c'è per caso anche una lumaca da corsa? Magari come quella della canzone?

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armadissima.
0: E stavamo parlando di un grande evento che si svolgerà alla fattoria di Lellina. Una corsa campestre, pensate un po'.
1: E vincerò io.
2: No, vincerò io.
0: Va bene. Chiunque arriverà per prima o per primo al traguardo dovrà avere molta resistenza. Perché la corsa campestre è attraversa paesaggi diversi. Prati, terreni sterrati, boschi. Insomma, e poi di solito è anche piuttosto lunga, eh?
2: Quanto?
0: Sapete che questo potrebbe essere l'argomento per il nostro quiz?
1: Sì, quiz!
0: Dai, e allora, eccolo qui. Quanto è lunga di solito una gara di corsa campestre? Tre possibilità. 15 chilometri, 2 chilometri, 10 chilometri?
2: No, non sa rispondere!
1: Nemmeno io!
0: La risposta arriverà tra poco. Però, allora, torniamo indietro. Per vincere dovrete vedervela con degli avversari molto, molto temibili, giusto?
2: Ma tipo?
0: E per esempio, anziché dirveli io, potreste ascoltare i messaggi che ci hanno mandato Laura e Riccardo, perché parlano davvero di animali velocissimi.
3: Ciao, mi chiamo Laura, sono di Repubblica Ceca e penso che la pe' più veloce di una gallina.
4: Ciao Radio Kids, sono Riccardo, fratello di Laura, anch'io di Repubblica Ceca, e so che la ape può essere veloce anche 29 km all'ora e la gallina 14 km all'ora. Ciao!
0: Ciao Laura e ciao Riccardo dalla Repubblica Ceca. Wow, che bravi e siete informatissimi poi, eh. Ma hai sentito, Lallo, quant'è veloce l'ape?
2: Ma veramente, quanto?
0: 29 km all'ora.
2: No, ma è un razzo intergalattico.
1: Però non vale, l'ape ha le ali.
0: Eh sì, hai ragione.
2: Anche la gallina, però non sa volare mica tanto.
1: Secondo me l'ape non si può iscrivere alla corsa campestre.
0: Eh beh sì, Lellina ha ragione, perché la vostra gara prevede una corsa con i piedi o, nel vostro caso, con le zampe.
2: Sì, usare le ali è molto molto scorrettissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Però, a proposito, ricordiamo il quiz di oggi. Quanto è lunga una gara di corsa campestre? Tre possibili soluzioni: 15 km, 10 km, 2 km. E se non sapete rispondere, non vi preoccupate, perché la risposta arriverà tra poco.
1: Armando, non vedo l'ora che cominci la gara, mi sento carica!
0: Brava Lellina, vi consiglio di portare con voi, mi raccomando, anche un cappellino impermeabile.
1: Perché, Armando?
0: Potrebbe piovere e voi non potrete fermarvi, perché dovrete andare avanti, magari anche in mezzo alle pozzanghere.
2: No, Armando, non mi piace correre nel fango, mi si sporcano tutti gli zoccoli.
1: Io invece mi diverto un mondo a saltare nelle pozzanghere.
0: Proprio come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io colgo al volo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggini WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Oggi stiamo parlando della corsa campestre che si svolgerà nella fattoria di Lellina. Parteciperanno tutti, cavallini, pecorelle, grilli, maialini, tutti gli animali. E io a questo proposito vi avevo lanciato un quiz e ve lo ripeto. Quanto è lunga di solito una corsa campestre? 15 chilometri? 2 chilometri? 10 chilometri? La risposta è... 10 chilometri. Avevate indovinato?
2: Ma sono troppissimi!
1: Aspettate, aspettate! Mi è arrivata una letterina dalla fattoria!
0: Ma dai! E che cosa dice Lellina?
2: Siamo super curiosi!
1: Come? Oh no! Anche il ghepardo si è iscritto alla gara!
0: Un ghepardo? Ma com'è possibile? Il ghepardo è un felino che vive in Africa!
1: Beh, è arrivato apposta dal suo paese!
0: Beh, ma il ghepardo è l'animale più veloce del mondo!
2: No, Lellina, non ce la farò mai! Oh, mi topino!
1: Non importa, Lallo, ci divertiremo lo stesso! Trascorreremo una bella giornata e passeremo del tempo tutti insieme!
0: Bravissima! Yuhu,
2: ci sta! Vieni anche tu, Armandissimo!
0: Ma certo! Vengo anch'io a fare una bella corsa campestre insieme a voi! E poi ci ritroviamo tutti qui per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: quell'orologio. Che guasta feste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare.

0: padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare 2 merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito 2 merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: «Ma lei 2 pesci non sapeva proprio come prenderli». Allora ebbe un'idea.
0: L'intelligenza di suo figlio

0: avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: «Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato».
2: «No, mamma», rispose subito lui, «so io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati».
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino», gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi 2 pesci. Quando quella si vide arrivare i 2 deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri 3, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito. Solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Zongi zongi zongi zongi zongi zongi zongi. Ciao bambini e bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Arbadissimo, ciao!
2: Ciao Armini e ciao Armando!
0: Allora, benvenuti a tutti voi bambine e bambine. Siamo qui, nello studio di Rai Radio Kids, per un'altra puntata dei Big Bang, per assistere a un evento senza precedenti.
2: Yuhu!
0: Lallo e Lella alle Olimpiadi! Scusate, non siete pronti per sfidarvi nella corsa, nel salto in alto lungo, nel lancio del peso, del giavellotto o in qualche arte marziale?
1: Io no, tu Lella?
2: Bene, anch'io.
0: Lo sapevo, non vi preoccupate, lo sapevo, stavo scherzando. Non c'è niente da fare, neanche oggi sono riuscito a convincervi a fare qualche sport. E allora, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproviamo.

0: lo so, Lallo e Lella, ci vorrebbe un istruttore appassionato, qualcuno che veramente riesca a infondervi la passione per fare un po' di attività fisica.
1: Ma Armando, noi la facciamo già l'attività fisica, eh?
2: Eh sì, io cammino un sacco tutti i giorni per venire qui e per cercare dell'erbetta fresca da mangiare.
0: Questo
1: appunto,
0: è vero.
1: E anch'io fatico un sacco sacchissimo per mangiare,
0: Per mangiare.
1: Certo, con la fame che ho sto sempre in movimento per cercare qualcosa di nuovo da sgranocchiare.
0: vabbè. Allora, io preferisco invece gli sport tradizionali, per esempio, che poi tanto tradizionali non sono, ma insomma, che ne pensate delle arti marziali?
1: Le arti marziali?
0: Arti marziali, vabbè, allora facciamo così, vi faccio scoprire qualche cosa su una cosa molto particolare, si chiama Aiki Jiu-Jitsu.
2: Va bene,
0: ve lo faccio spiegare dal maestro, ascoltate. Siamo in compagnia di Roberto Granati, maestro di un'arte marziale che risponde al nome di?
3: Aiki Jiu-Jitsu.
0: Che cos'ha di speciale questa disciplina?
3: Allora, intanto è una disciplina molto antica, ma che è adatta anche oggi a insegnare molti valori, soprattutto ai più piccoli. Noi crediamo molto all'Aiki Jiu-Jitsu insegnato ai bambini e ai ragazzini, un grande insegnamento di unione, di fratellanza. La prima regola nell'Aiki Jiu-Jitsu non è quello di primeggiare, quanto di crescere insieme, in crescere insieme come gruppi. La regola principale della scuola è il vecchio assioma giapponese Jita Kyoei, ossia ciò che ho ricevuto dono. Il valore di un praticante non è tanto quello di riuscire a fare lui delle belle tecniche, ma riuscire ad aiutare i suoi compagni a farle bene tanto quanto le fa lui. È là che si vede il vero valore. È un po' un vecchio adagio, un vecchio modo di pensare e di agire dei samurai, la cui importanza non era tanto se stessi quanto il bene della comunità, del proprio clan.
0: A che età possono iniziare i bambini?
3: Dai 5 anni in poi, le fasce d'età sono 5-9 anni e 9-13 anni.
0: Perfetto, grazie e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Avete sentito che concetti belli, eh? Per esempio, quello dono, quello che ho ricevuto, fare il bene della comunità.
2: Che meraviglia!
1: Ma è sempre interessante, Armando.
0: Sì, vero?
2: Sì, sì.
0: Dai, allora vorreste provare? Lei la vuoi provare?
2: Non so, forse ora preferirei ballare una musica come questa.

0: Armando, scusa,
1: sì,
0: dimmi. Ma veramente ci sono dei bimbi che fanno questo Aki Jiu-Jitsu? Ma è poi il nome difficilissimo, Armando.
1: Lo so, si chiama Aiki Jiu-Jitsu. Aiki Jiu-Jitsu. E in effetti, sì, ce ne sono tanti di bambini, anche perché i bambini amano le arti marziali. Guarda, ne ho intervistato qualcuno, ascoltali. Sì.
2: Mi chiamo Lorenzo, ho 9 anni e mezzo, pratico jiu-jitsu da 1 anno.
3: Cosa ti piace del jiu-jitsu?
2: Del jiu-jitsu mi piacciono le tecniche, poi se qualcuno arriva tipo un ladro mi posso già difendere.
3: Tu come ti chiami?
4: Emma.
3: Quanti anni hai?
4: 8.
3: Ti piace fare jiu-jitsu?
4: Sì, perché è uno sport che si fa tutti insieme.
3: Non hai paura quando combattete?
4: No.
1: Avete sentito? Ai bambini piace moltissimo fare questo sport. E sono bravi. Scusate, Lallo, Lella, Lallo, Lella, che state facendo?
5: Arti marziali.
0: Ce l'hai chiesto tu, Armando.
1: Va bene, ma voi la state facendo solo con la voce, al microfono. Scusate.
0: Scusa, da qualche parte dobbiamo cominciare.
5: E noi abbiamo cominciato.
1: È vero, avete cominciato. E allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di buona musica.

0: Bene, anche questa puntata di oggi di Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, dedicata allo sport, è arrivata alla fine.
1: Meno male.
2: Siamo stanchissimi.
1: Sì.
0: Ma se non avete fatto niente?
2: Ma questo lo dici tu. Abbiamo consumato un sacco di energia, vero Lallo?
1: Verissimo, Lella. Infatti ora, per riprenderci, abbiamo bisogno di un po' di zuccherini.
0: Certo. E volete fare merenda?
2: Magari sì, certo.
0: E ti pareva se non andava a finire così? Va bene, bambini. E allora mi raccomando, almeno voi continuate a mandarci tanti messaggini per raccontarci del vostro sport preferito al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E potete anche salutarci così come hanno fatto, ascoltate.
4: Ciao,
0: ciao bambini,
1: ciao.

Braccio radiofonico dal vostro Armando e bentrovati, bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E anche oggi abbiamo con noi il nostro buffo, divertente, ribelle, Moccio. Ma che fai? Stai dormendo? Vabbè, proverò a svegliarlo con l'imitazione della sveglia, per cui vado celebre in tutto il mondo. Niente da fare, dorme ancora. Ok, pronti per il clacson? Poppi poppi poppi poppi poppi. Ma no, neanche, vabbè. Non resta che affidarsi al classico canto.

0: Ma adesso sto bene, ero così stanco.
1: Armando Moccio, mi chiamo Armando. Comunque, come mai eri così stanco da addormentarti in piena trasmissione?
0: Ecco, io ieri sono stato in coda in piedi al freddo per un sacco di tempo.
1: Ah.
0: Sì, minuti e minuti, ore e ore.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai? Tu che di solito sei iperattivo o te ne stai spaparanzato sul divano, sei stato in coda per ore. Che cosa hai fatto? Per quale ragione?
0: Sì, perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Per... Moccio. Oh, no. Vabbè, che ne dite, bambini? Ci ascoltiamo una canzone pimpantissima che lo sveglierà, eh? E poi scopriamo perché è così stanco Moccio. Sentiamo la canzone.

0: E vai, si balla! Salta, salta! No, segui bene, il ritmo!
1: Va bene, Muccio, va
0: tutti
1: bene!
0: Su le
1: ecco.
0: Mani.
1: Va bene, come avete capito, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Moccio, che si è svegliato grazie alla musica e grazie anche un pochino a...
0: al mio amico sgocciolando
1: Armando. Va bene, Moccio, allora raccontaci che cosa è successo, perché sei così stanco e perché sei stato in coda tante tante ore al freddo. Dai.
0: Va bene, ok. Sì. Allora, hai presente quel nuovo paio di sneakers con la scritta tutta d'oro?
1: No.
0: Quella con i lacci rossi?
1: No.
0: Le suole che luccicano?
1: No, no, non le conosco, non le ho mai viste.
0: Ma è un peccato però, sgocciolando, sono super.
1: No, ma scusami, tu sei stato allora in coda per ore per comprare quel paio di scarpe? Ma per forza sei così stanco, dai.
0: Ma scusa, è uscito l'ultimo modello, io mica potevo perderlo.
1: Ma perché è così importante indossare proprio quelle scarpe lì?
0: Oh, ma certo, è ovvio. I miei amici e io mettiamo solo quelle.
1: Ah, e magari indossate sempre le stesse magliette e gli stessi pantaloni, eh?
0: Indovinato.
1: Come se fosse una divisa, in pratica siete tutti uguali. Vi confondete gli uni con gli altri come un branco di zebre.
0: Perché proprio le zebre?
1: Boh, non lo so, mi è venuto in mente. Forse perché hanno un bel manto a righe che ricorda un vestito e sembrano tutte uguali, non lo so.
0: Ma io non assomiglio a una zebra.
1: E allora siete tutti uguali come tanti pinguini?
0: No, sono troppo eleganti i pinguini. Sì, sembra

0: migliori con il frac.
1: Vabbè, questo è vero. E allora siete tutti uguali come uno stormo di papere.
0: Oh, mi piacciono le papere. Oh, mi stanno simpatiche, sì, sì. Ah,
1: ecco. Va bene. E allora, a proposito, va bene, moccio di... E a proposito di papere, sentiamo il messaggio che ci ha inviato Giulio, che parla proprio di papere.
2: Radio Kids, sono Giulio, vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Dai.
2: Sapete perché le papere non sono brave a giocare a nascondino?
1: No, non lo sappiamo.
2: Perché fanno qua qua.
1: Ciao Giulio. Molto carina, molto carina Giulio. E allora anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci le vostre barzellette, i vostri pensieri, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
0: Ciao ciao, io devo andare,
1: no,
0: ciao,
1: no,
0: ciao.
1: Dove ciao. Vai Moccio, dove vai?
0: Però devo andare, sta per cominciare la vendita di capellini verde fluo con la visiera arancione. Mica posso lasciarmeli scappare, scusa.
1: Capellini verde fluo con la visiera arancione?
0: Ma certo.
1: Ma dai, non stai là dicendo sul serio, non ci credo. No.
0: Sì, sì, sì.
1: No, no. Ma e qual è il tuo colore preferito allora?
0: Il viola mi piace un sacco.
1: Ah, ti piace il viola. E quindi questi capellini verde fluo con la visiera arancione li vuoi a tutti i costi?
0: Oh, ma che domanda complicata. Ma non lo so, tutti i miei amici li portano.
1: Ma posso dirti una cosa, Muccio? Io penso che sarebbe bello vestirsi con qualche cosa che ti piace davvero, qualcosa che magari l'hai vista, una maglietta, un pantaloncino, un berrettino, e dici, oh, ma guarda che bello, mi starebbe proprio bene. Insomma, che rispecchia un po' la tua personalità. Non bisogna essere per forza uguali, no? Perché a volte si ha un po' paura di sbagliare. Ma invece è bello, eh? Perché, sai perché? Perché siamo tutti diversi uno dall'altro, ed è bella questa diversità, questa differenza.
0: Senti,
1: lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, ascoltala.
0: Ok.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio. Adesso non c'è bisogno di urlare così, perché urli?
1: Perché io seguo sempre la moda all'ultimo grido.
0: Oh, ah, che battutaccia, Moccio. Vabbè, va bene, va bene.
1: Scherzo,
0: va bene.
1: In realtà io ho deciso di smettere di seguire la moda a tutti i costi.
0: Bravo, bravo.
1: D'ora in poi vestirò come mi pare.
0: Oh,
1: sei contento?
0: Ma certo, certo, bravissimo.
1: In fondo io credo di essere nato con la camicia.
0: Come dire, sono fortunato, perché questo vuol dire il proverbio. Che cosa fai adesso? Parli per proverbi, per modi di dire.
1: E poi l'abito non fa il bozzolo. No.
0: A parte che si dice l'abito non fa il monaco, perché significa che non si può giudicare una persona dal suo aspetto.
1: Oh, no? Già, tanto di cappello.
0: Tanti,
1: sei questo... molto saggio, sgocciolando.
0: Va bene, grazie, complimenti anche a te, Moccio. E mi raccomando, stai attento, non andare troppo lontano, perché
1: va
0: tanto va il Moccio al largo che ci lascia lo zampino.
1: Questa non mi ha fatto ridere.
0: Non sapevi questa, eh? Va bene, ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Grazie, ci fai sempre divertire un sacco e ti aspettiamo per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci io voglio ringraziare Emanuela Gritti, che trascorre giorni, ore, minuti e minuti in coda insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super ringraziamento multicolore alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amor le nostre puntate. Grazie a tutti, un super abbraccio e un bacione grande dal vostro Armando.

0: e sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vien uomo, e guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?

Scansatori di vongole, cozze e telline, sintetici assaggiatori di prelibatezze per voi insopportabili, degustatori monotematici di improbabili accostamenti culinari. Sapete che vi dico? Questa puntata è per voi!

Yeah, I love you, me costa.

E pensare che il cantante di questa meraviglia era balbuziente, mai abbattersi e delle proprie difficoltà, beh, farne forza della propria diversità, farne unicità, tiè, te l'ho detto.

Ed è quindi con grande tristezza, ma anche un briciolo di serenità, che ci salutiamo qua, amici miei. Ciao belli, ciao belle. Sei su Pigiama Party? Siete su Pigiama Party? E allora vi lascio con un pezzo d'antan e vi aspetto sempre qui. Radio Kids!

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, tutti pronti per una nuova puntata del nostro... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando! E ciao bambini!
0: Oh, mi fa piacere sentirvi svegli e pimpanti. Lo siete? Siete pronti per una nuova, roboante, esaltante, strepitosa puntata del nostro programma?
1: Io non tanto, Armando, perché... Oh, no. Sono terribile, sono stato sveglio tutta la notte per cercare di scrivere una lettera.
0: Ah, sveglio tutta la notte per cercare di scrivere una lettera. Sì. E deve essere una lettera molto importante per passare la notte così. Ah, scommetto che era una lettera per la cavallina Stella. Ho indovinato, Lallo?
1: Hai indovinato. Però non mi è riuscita. Io ho provato, riprovato, però sono sicuro che quello che ho scritto non andrà per niente bene.
0: Ma no, dai, non devi buttarti giù così. Dai, secondo me esageri. E tu, Lella? Sei sveglia? Sei pronta?
2: Sveglia e pimpantissima! Perché mi è successa una cosa bellissimissimissimissima. Ve la racconto?
0: Ma certo, siamo curiosissimi. E insieme a noi sono curiosissime le bambine e i bambini a casa. Ma prima di ascoltare il tuo racconto, ci sentiamo una bella canzone insieme. Va bene?
2: Sì, sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo, i nostri compagni di viaggio, i nostri amici sempre divertenti e originali.
1: Ah, vorrei essere divertente e originale. Un tappino! Invece non trovo mai le parole giuste.
0: Ma cosa dici, Lallo? Dai, tu racconti sempre delle cose molto interessanti. E poi non è facile esprimere i propri sentimenti. Anzi, devo dirti che è una cosa molto difficile.
1: E invece a me li hanno espressi benissimo. Volete sapere o no che cosa mi è successo?
0: È vero, hai ragione, ce lo avevi detto prima della canzone. E allora dai, racconta che siamo davvero curiosi.
1: Ah. Stavo facendo un balletto nell'aia insieme alle galline, che sembrano goffe, ma ballano molto molto molto bene quando...
0: Quando? Dai, Lellina, non ci tenere in sospeso.
1: Ho ricevuto una lettera da un ammiratore segreto.
2: Wow. Ecco, vedi, almeno qualcuno le lettere le sa scrivere, Ufi.
0: Ma dai, Lellina, un ammiratore segreto. Beh, non è strano, sei così carina. Senti, ma possiamo sapere di cosa si tratta o vuoi tenerlo nascosto?
1: No, no, ve lo dico subito. Siete i miei amici. Dai. Ascoltate. Mia bella stella, stellina, che brilli quando la notte si avvicina, ma se mi vieni attorno, per me brilli anche di giorno.
2: Ma dove hai trovato quella lettera?
1: Appoggiata alla staccionata. Oh, non è meravigliosa? Chi l'ha scritta deve essere un vero poeta.
0: Veramente un grande poeta, anche se mi sta venendo un certo sospetto.
2: Lella, dai, continua a leggere, sono curiosissimo.
0: Sì.
1: Mia stella, stellina, bella anche quando la fiamma traballa, tanto che al tuo passaggio muggisce la mucca nella stalla. Ah, è troppo bella!
2: Ma la trovi bella per davvero?
0: Beh, dai, Lallo, è molto dolce, molto poetica. E chissà chi è l'ammiratore segreto di Lella.
2: Armando!
0: Sì?
2: Posso dirti una cosa?
0: Ma certo, sono tutto orecchie!
2: E si vede!
0: Grazie!
2: Volevo dire, non farti sentire da Lella, però quella lettera era quella che volevo spedire io a Stellina e devo averla persa!
0: Infatti l'avevo capito! Mi sembrava strano che parlasse sempre di Stella Stellina!
2: Però mi raccomando, avena in bocca, non lasciarti sfuggire niente.
0: No, va bene.
2: Non vorrei che Lella ci rimanesse male. Mm-mm. Perché pensa che sia una lettera destinata a lei.
0: Non preoccuparti, Lallo. Avena in bocca, sei proprio un vero amico. E tra l'altro, sono fiero di te.
2: Grazie.
0: Ok.
1: Lallo, Armando.
0: Sì, sì.
1: Volete che continui a leggere questa splendidissima letterina?
0: Ma guarda, in realtà abbiamo capito di che genere di lettera si tratta. È molto romantica, molto gentile e anche molto ben scritta.
2: Ma lo pensi davvero, davvero, davvero, Armando?
0: Ma certo! E poi sai, Lallo, ricevere una lettera del genere deve fare molto piacere, vero Lella?
1: Oh, fa piacerissimissimissimissimo, come se sbocciassero i fiori nei prati, la luna brillasse nel cielo e nell'aria risuonasse una bella canzone.
0: E allora ascoltiamola una bella canzone.
3: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi ci siamo dedicati ad una lettera molto romantica che Lella ha ricevuto da un ammiratore segreto. Che ne dici, Lallo? Potresti prendere ispirazione per scrivere la tua lettera alla cavallina Stella?
2: Già, sì, potrei prendere spunto dalla lettera ricevuta da Lella. Sento già che mi sta venendo l'aspirazione.
0: Oh, l'aspirazione, Lallo. L'ispirazione si dice.
1: Armando, non farti sentire da Lallo, ma devo confessarti una cosa.
3: Che cosa, Lella?
1: Questa lettera non era per me, ma per Stella. L'ha scritta Lallo. Deve averla perduta.
3: Ma scusa, non riesco a capire. Perché non gliel'hai detto subito?
1: Beh, ero così triste. Pensavo di non saper esprimere bene i suoi sentimenti. Volevo che capisse quanto è stato bravo.
3: Ah, sei proprio una vera amica, Lellina. Sono molto, molto, molto fiero di te.
1: Grazie.
2: Armandissimo!
0: Sì,
2: penso
0: sì.
2: Che galopperò subito nella prateria per scrivere una nuova letterina a Stella.
0: Ah, mi sembra un'ottima idea, Lallo.
1: E io andrò dalle mie amiche galline e leggerò loro la lettera del mio ammiratore segreto. Sono sicura che saranno invidiosissime e magari penseranno che l'abbia scritta quel galletto del pollaio. Le corteggia tutte.
0: Beh, mi sembra di capire che siamo arrivati alla fine di questa puntata ed è un lieto fine. Beh, che bella cosa passare il tempo insieme dai veri amici. Però prima di salutarci vi voglio raccontare, non una lettera questa volta, ma un messaggio che ci ha lasciato il nostro piccolo amico Michele di Roma al numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Lo sapete perché i soldi si fanno sempre male? Perché tutti li investono. Lallo, l'hai capita?
2: Sì, l'ho capita.
0: Davvero?
2: Sì, è bellissima, mi piace.
0: Ah, ecco, perché in effetti i soldi si dice che quando si investono, no? Per farli fruttare magari in qualche forma e si mettono in banca e allora si dice che i soldi vengono investiti. Ed ecco la barzelletta del nostro Michele. Bravo, molto molto
2: bravo,
0: carina.
2: Bravo Michele.
0: Adesso però è venuto il momento di concludere la nostra puntata e darci un appuntamento prestissimo qui per un altro grandissimo
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao bambini, bentornati. Come avete appena sentito, vi abbiamo fatto un concertino con il nome del nostro programma, che è
2: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao DJ.
3: Ciao Armando.
4: Ciao Armando e ciao bambini.
3: Armando, DJ, volevo chiedervi, conoscete qualche animale strano?
4: Tantissimi.
3: Per esempio, quali?
4: Il gatto.
1: Il gatto?
3: Sì. Ma il gatto non è un animale strano, DJ.
4: Guarda, io ho conosciuto dei gatti davvero strani. Ne ho visti alcuni, per esempio, che vanno in bagno a fare la pipì, insomma, come le persone. Ne ho visti altri che sanno aprire le porte, altri che impazziscono e iniziano a correre avanti e dietro come se un cane rabbioso li stesse inseguendo. Li avete mai visti quando corrono dietro ai gomitoli di latte?
1: Sì, è vero, hai ragione, DJ. In effetti, a volte i gatti si comportano in modo un po' strano.
3: Ma io intendevo animali con dei nomi molto strani, anche molto buffi come aspetto.
4: E quali sono?
3: Adesso ve li dico.
4: Aspetta, prepariamoci con un po' di musica.

0: Molto bene bambini, siamo ancora qui con Big Bang dalla frequenza di Rai Radio Kids e oggi Lella voleva parlarci di animali strani. A questo punto siamo proprio curiosi di conoscerli, vero DJ?
1: Affermativo!
2: Bene, per esempio, avete mai sentito parlare del quokka?
1: Qui qua?
2: No, quokka.
0: Ah, il quokka. Sì, mi pare, se non sbaglio, che viva in Australia.
2: Bravo Armando, esatto. È un marsupiale come i canguri, ma è piccolino, peloso, con due guanciotte paffute e un sorriso splendente. Infatti sembra l'animale più felice del mondo.
1: Carino questo qua.
2: Si chiama quokka, DJ. Oh. E purtroppo è un animale a rischio d'estinzione.
0: Aia.
2: Non ci posso pensare che mi viene...
1: No, dai, non piangere.
0: No, non ci pensare. In fondo, il quokka è un animale felice, lo hai detto tu. Dai, dici il nome di un altro animale strano, forza.
1: Avanti, diccelo.
2: Va bene. Un altro animale molto buffo è il tamarino imperatore.
1: Un imperatore? Deve essere un animale grande e pericoloso?
2: Per niente. È un animale buffo e dolce. Una scimmietta che ha due baffoni lunghi attorcigliati, proprio come quelli dell'imperatore Guglielmo II di Germania, che regnava quando questo tamarino venne scoperto.
1: Oh, simpaticissimo questo tamarindo.
0: No, tamarino, DJ. Tamarino imperatore. Il tamarindo è un frutto. E comunque, appunto, stiamo imparando un sacco di cose oggi, Lella. Grazie con questi animali strani.
2: Beh, grazie a voi. Mi piace tanto parlare degli animali.
1: A proposito, volevo dedicarti la prossima canzone, Lella.
2: Davvero? E qual è?
1: Una che di animali ce ne ha tanti.

0: canzone, DJ. Com'era bella.
1: Ah sì, e anche abbastanza strani questi animali.
0: Mai come quelli che ho trovato io.
2: Wow, ma così stuzzichi la nostra curiosità, Lella. Non vediamo l'ora di sentire di che animali si tratta.
0: Vediamo un po'. A cosa vi fa pensare questo nome? Dumbo Octopus?
1: Dumbo è come Dumbo l'elefantino volante, no? Quello con le orecchie grandi?
0: Proprio lui, DJ.
2: Ma scusa, Lella, Octopus in latino non vuol dire polpo.
0: Anche questo è giusto, Armando.
1: Ho capito, quindi è un elefante coi tentacoli o un polpo con le orecchie grandi? No?
0: Il polpo Dumbo ha proprio una specie di grandi orecchie che lo fanno assomigliare a Dumbo l'elefantino. Hai indovinato, DJ?
2: Wow, ma questo non l'avevo mai sentito. Ma scusa, Lella, dove vive?
0: Striscia su fondali marini molto, molto profondi, fino a 7000 metri.
1: E sentite quest'altro animale strano. Lo conoscete, il fennec?
0: DJ, ma che fai? Leggi i miei appunti. Queste sono le mie ricerche, ho faticato tanto.
1: Ma era solo uno scherzetto, andiamo. E comunque sembra davvero simpatico questo fennec.
2: E com'è fatto?
0: È il più piccolo canide, la razza dei cani del mondo. Pesa solo 1,5 kg ed è davvero piccolo, tranne che per le sue orecchie, che sono enormi e lo fanno assomigliare a una volpe.
2: Ah, ho capito, è quello che chiamano la volpe del deserto.
0: Proprio così, ma... Hai spiato anche tu dai miei appunti, no, Armando?
2: No, Lella, no, davvero, io lo sapevo.
1: Ha spiato?
2: No, non ho spiato, davvero, dai.
1: Va bene. Ora possiamo dedicare una canzone al polpo Dumbo?
0: Mi sembra un'ottima idea.
3: Avete mai visto volare un elefante?
4: Io ho visto volare degli schiaffi.
5: Io ho visto volare gli insulti.
6: Io ho visto volare le sedie.
7: Anch'io ne ho viste tante. Ho visto un Don Major, pien di compunzion, dare comandi ad un battaglione. Ne ho vedute tante da raccontar, già mai gli elefanti volar.
8: Che dici, Jim?
7: Dico, già mai gli elefanti volar. Ho visto un di un pavo, con ambizione, faccia la ruota anche del timone.

0: vide un gatto con 9 code.
1: E una siga circolar farsi estrarre un molar.
0: Tante ne ho viste che ora non so.
1: Dite le vostre, le mie dirò.
2: La bocca di un cannone.
3: Il ciglio di un burro.
2: E il cavallo dei pantaloni.
3: Ne ho

Ich bin nur bedutet, tanze, barack.

0: E anche questa bellissima puntata dedicata agli animali strani sta per finire. E dobbiamo dire grazie a Lella per averceli fatti conoscere.
1: Prego! E voi bambini, conoscete qualche animale strano? Raccontatecelo con un messaggino WhatsApp al nostro numero.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Noi vi aspettiamo qui al Bing Bang. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Ciao!

caffè alla vostra età fa male. Piatti

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è Gian Berbezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci sto,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

figli delle stelle. Leggenda Ojibwe. La Terra si sposta intorno a un sole danzante tra miliardi di soli. Il grande cielo di Kichimanidō è così vivo. Ci sono scie di luce che viaggiano in bande come oche selvatiche verso climi più miti. Seguono Awiashish Mikana, la pista bianca degli animali. Vanno allo stesso modo in cui camminiamo intorno alle nostre ruote medicina. Lassù, i gloriosi caribù sognano ricchi pascoli e accompagnano le aquile. È successo come l'ho visto. Maji Mazuin, la leggenda della stella Shita Kuan, brilla per l'eternità. In riva al grande lago vivevano un cacciatore e le sue 10 figlie, tutte belle, con i neri capelli ruscellanti come seta. I valorosi, in sella a mustang focosi o a bordo di canoe, venivano da molto lontano per far loro la corte.

0: Rifiutatasi agli intrepidi e ai meglio dotati, la figlia più giovane sposò il vecchio Osseo. La più pura delle 10 sorelle non vedeva che bellezza nel cuore del nativo americano e nella sua voce non sentiva che un canto misterioso e una strana dolcezza. Gli altri, i cognati, le sorelle e i valorosi respinti osservavano desolati quel guiglio, quel corpo incantevole e luminoso unirsi a quella carne sfatta e accompagnavano con sospiri, alzate di spalle e scherni gli andirivieni della coppia male assortita. Solo gli anziani, che sentivano le cose, consideravano il vecchio un sognatore sacro. Al crepuscolo, Osseo si metteva di fronte al tramonto e contemplava con aria nostalgica la dimora della stella della sera. Una sera la tribù levò le tende per recarsi a una grande festa. Mentre tutti avanzavano spediti, il vecchio cercava di reggersi in piedi e di camminare senza cadere, con Owinee, che lo sosteneva da una parte, e il bastone nodoso dall'altra, faceva pena a vedersi. Ma lui, senza lamentarsi, guardava il cielo mormorando. Udendolo parlare all'anima del padre defunto, la sorella maggiore fece una risatina maligna, come per dire «Che aspetti a raggiungerlo e a lasciare mia sorella libera di sposare un giovane dei muscoli vigorosi, eh?» In quel momento Osseo si fermò davanti a un ceppo vuoto, posto per lungo in mezzo al camino. Lasciata di colpo la mano della compagna, gettò via il bastone e, allucinato a testa bassa, saltò urlando nel cavo del tronco. Prima ancora di rendersi conto dell'accaduto, il gruppo vide apparire all'altra estremità uno splendido giovane che sorrideva alle stelle. Il clan sussultò. Oh! Owinee, irriconoscibile, era diventata vecchia e rugosa e biascicava una preghiera con voce tremula. Osseo cinse la sposa parlandole in una lingua dolce e sconosciuta. Lei gli si appoggiò contro e avanzò, come aveva fatto lui, zoppicando, senza lamentarsi, fino al luogo della riunione. All'inizio della festa gli sguardi si giravano spesso verso di lei. Poi, complici i sapori del cibo, la banda si unì all'allegria generale. Le antiche gelosie svanivano. Owinee non era più attraente, per cui i valorosi pretendenti respinti e i cognati che in un primo tempo avevano sperato di sedurla non avevano più rimpianti. Osseo seguiva con attenzione la sposa e la stella della sera. Percepiva un cambiamento nei brusii della notte.
1: Ad un tratto risuonò una melodia magica, simile a quella prodotta dal vento nel cavo di un albero, un canto d'acqua lontana, guidato da Nana Bozo, il ragazzo coniglio che ordina, armonizza e abbellisce il mondo. Dal canto si staccò una voce che parlava il dolce linguaggio. «Figlio mio, conosco i tuoi tormenti e ho seguito i tuoi passi in questo mondo dove gli spiriti maligni t'han maltrattato». È giunto il momento di sottrarsi al loro dominio e di gustare le delizie della terra, senza male. Il grande wigwam dove il clan faceva festa tremò. Prima che un solo uomo potesse varcarne la soglia, s'alzò in volo nella notte sopra la foresta. Tranne Osseo e Owinee, i nativi americani del clan si coprirono di piume variegate. Uno divenne Yayawi, l'uccello azzurro, un altro l'uccello mosca o loca. Zimo, Nancy, Bazig, le anatre starnazzarono, il passero cantò. Il wigwam era diventato una voliera. Owinee, sfinita, pensò di dover lasciare il suo corpo per la terra senza male. Ma Osseo si erse e lanciò il suo grido. Adesso indossava una veste di seta verde e la sua sposa aveva ritrovato gioventù e bellezza. Il wigwam coperto d'argento era immerso nella luce all'ingresso della dimora della stella della sera. «Sii il benvenuto, Osseo, e anche tu, Owinee. Sono fiero di mio figlio e di mia nuora. Osseo, nel ceppo d'albero hai vinto lo spirito del male facendolo tornare nelle praterie del cielo. Guarda quella piccola luce laggiù. È lui. Sta chiuso in un wigwam senza porta, né buco per il fumo. Dovrete stare attenti a evitare i raggi della stella del male che possono

0: attraversare la pelle della sua prigione. Tu, Owenee, hai saputo udire la voce del mio cuore, le parole che il mio spirito dà alle donne della terra. Giorno verrà, ve lo predico, in cui ognuna udrà il dolce linguaggio che le proclama libere dall'asservimento. E voi due siate felici. Owenee portò in seno il figlio di Osseo e mise al mondo un bambino. Stella della sera l'iniziò al grande sogno. Suo padre l'istruì nell'arte della caccia. Sua madre gli insegnò il linguaggio della natura. Si sentì orgoglioso il giorno in cui suo padre gli permise di esercitarsi a tirare agli uccelli della voliera. Ne prese uno al primo tiro. Ma l'uccello Yayawi ricadde sotto forma di una fanciulla trafitta dalla sua freccia. Mentre si inginocchiava per rianimarla, una goccia di sangue gli scivolò sul petto. Il giovane cacciatore si sentì cadere nel vuoto, risucchiato dalla terra. Ali invisibili lo posarono sull'isola lussureggiante in mezzo al lago azzurro, Meshi Makinakong, la terra sul guscio della grande tartaruga. Lì fu raggiunto dagli uccelli, dalle sorelle della madre e dagli zii. Questi, dopo un concerto di grida, ripresero l'aspetto umano e divennero i Meme Guicho, i piccoli esseri burloni delle rive dei laghi. Certe sere, quando splende la luna, si lasciano vedere e danzano sotto l'occhio affettuoso della stella Owenee e d'Osseo. Noi, i grandi, siamo altrettanto piccoli dei Meme Guicho. Siamo deboli, esposti ai colpi della stella del male. A volte dobbiamo osare, saltare allucinati a testa bassa per snidarla. Ma Kichi Manido, il grande spirito, ci ha dato la capacità di sognare. Quando osserviamo il cielo, ritroviamo il sogno che ha preceduto il mondo, vediamo i sentieri tracciati dall'armonia e dalla bellezza, e possiamo sempre svegliarlo per parlare il dolce linguaggio della stella.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Hocus pocus, iripati, iripata, tampatapi, tampatapa. Amiche bambine, amici bambini, zii, genitori, nonni, pupazzi e peluche, benvenuti a Rai Radio Kids per una nuova, strepitosa, fantastica puntata di...
1: Big Bang!
0: Insieme a me oggi abbiamo niente po' di meno che la fantastica Lella la Pecorella.
1: Grazie Armandissimo e ciao a tutti.
0: E lo strepitoso Lallo il Cavallo.
2: Ma bello bello, siamo contenti di essere qui.
0: Allora Lallo, Lella, avete per caso qualche novità dalla fattoria Cielo Rosa?
2: No, nessuna.
1: Io sì, ho una novità antichissima.
0: Vabbè, come antichissima? Se è una novità, deve essere recente, non antica, Lella.
1: Ma questa è una novità speciale, recente e antica.
0: E allora non tenermi sulle spine, raccontami tutto.
2: Oh, povero Armando, ma ti fanno male le spine?
0: Lallo, è solo un modo di dire, dai. Significa, quando uno dice non tenermi sulle spine, che uno ha ansia, fretta di sapere.
1: Comunque Armando, io ho un po' di paurina a raccontarvi la mia novità recente e antica.
0: Addirittura?
1: Già.
0: Va bene, allora facciamo così, Lellina. Ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti questa novità antichissima che ti fa un pochino di paura.
1: Va bene.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine, bambini, grandi e piccoli, noi siamo qui con Big Bang in compagnia di Lallo Lellina, che oggi ha una strana novità che le fa persino un pochino di paura da raccontarci.
1: Già, Armando, perché devi sapere che sono andata a mettere in ordine la soffitta della fattoria Cielo Rosa. Era piena di rumorini. Scric, scric, gnac, gnac, gnac, scric, scric.
2: Beh, le soffitte sono sempre piene di rumorini. Potevi chiamarmi, Lella, così avevamo paura in due.
1: Hai ragione, però mi sono fatta coraggio. Ho spazzato, spolverato, lucidato. E proprio quando stavo per andare via, che cosa trovo?
0: Non lo so, che cosa hai trovato, Lella?
1: Nascosto in un angolo ho trovato un baule appartenente a una mia antenata del Medioevo.
0: Wow.
1: Zia Streghella!
0: Ah, però! Vabbè, non è mica da tutti, sai, Lellina, risalire ad un'antenata del Medioevo. Sono passati molti secoli da allora, tra l'altro, eh?
2: Lella, ma come mai si chiamava Streghella? Ma non è che tua zia era una strega?
1: Spero di no, però potrebbe essere. È per questo che mi fa un po' paurina.
0: Ma le streghe non esistono, Lellina, non sono mai esistite.
2: Però non si sa mai.
0: Guardate, ve lo posso garantire, le streghe esistono solo nelle fiabe.
1: Infatti, Armando, penso che zia Streghella fosse una pecorella un pochino come me, e cioè che amava le piante e preparava tisane e infusi. Lo sai che noi pecorelle ci curiamo con i rimedi della natura.
0: Brave. Allora, guarda, io penso che siccome nel Medioevo alcune donne e forse anche alcune pecorelle come te conoscevano le proprietà delle piante e curavano poi le persone con degli infusi, dei decotti, e alle volte queste donne e queste pecorelle venivano scambiate per delle streghe. Purtroppo per loro facevano una brutta fine.
1: Speriamo che Streghella sia finita bene.
0: Sì.
1: Comunque nel suo baule ho trovato un libro di ricette.
2: E qui la storia si fa interessante. Senti, Lellina, ma ci sono ricette di torte e pasticcini del Medioevo?
1: Lallo, sono ricette di tisane per il mal di pancia, per il mal di denti, per far crescere la lana più folta e perfino per diventare più belli.
0: Ci picchia! Ma certo, la tua antenata zia Streghella doveva essere molto brava, eh?
1: Vorrei tanto provare la tisana per diventare più bella, ma non ne ho il coraggio. Armando, non è che vorresti provarla tu?
0: Io?
1: Già.
0: Non saprei, Lellina, ma come facciamo a sapere se quella tisana fa davvero bene? Sai, è stata inventata nel Medioevo, E poi non è che sappiamo tante cose di tua zia Streghella.
1: Ma Armando, l'hai detto anche tu che le streghe non esistono. Non può farti male.
0: Va bene, ma giusto perché sei tu, Lellina?
1: Evviva!
2: Bello, vorrei provarla pure io, anche se penso che più bello di così non potrei diventare.
0: E mentre Lella prepara la tisana, io vi voglio raccontare il colmo che Giulia da Vescovana, che ha 5 anni e 3 quarti, ci ha raccontato al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Allora, ci dice Giulia che il colmo per un mostro è andare a vedere una mostra. Che carino, Giulia. Grazie di questo bel messaggio. E voi, mi raccomando, continuate a scriverci, a mandarci le barzellette, colmi, i vostri pensieri, e noi li leggeremo.
1: Allora, Armando, non è che perché tu sia un mostro proprio no, che voglio darti la pozione, ma ti ricordi che ti ho chiesto di provare la tisana di zia Streghella per diventare più belli?
0: Sì, me lo ricordo, Lellina. E hai finito di prepararla?
1: Già, eccola qui. Ho seguito le istruzioni della mia antenata. Spero che non sia troppo amara.
2: Se è amara io non la bevo,
0: No, neanch'io. Vabbè, dai, proviamo, vediamo un po'.
1: Com'è, Armando?
0: Beh, dolciastra, ma direi che è gradevole, piuttosto buona.
2: Bello, allora la bevo pure io,
1: Bravo, Lallo, ma ditemi, sentite già qualche effetto? A guardarvi mi sembrate molto bellini.
3: Ah, grazie. Anche se io adesso mi sento un po' strano.
1: Armando, forse perché la tua pelle sta diventando più liscia e morbida.
2: Ma io invece mi sento bello come al solito, però la tisana mi ha stimolato un certo appetito.
3: E invece a me pare che il mio viso è diventato tutto ruvido e mi sta crescendo un bitorzolo peloso sul labbro. Ma in fondo io ero già contento così con le mie rughe. Sapete, temo di stare diventando una strega.
1: Oh no!
2: Metapino, non starò diventando uno strelallo?
3: Mi sento già cattivissima.
2: Oh no, Lelina, scappiamo da Big Bang al galoppo.
1: Oh no, allora zia streghella era davvero una strega. Mi dispiace tanto.
0: Ma no, Lellina, dai! Stavo solo scherzando! Non è successo niente!
1: Ah, per fortuna! Mi sono presa uno spavento!
2: Io invece ero tranquillissimo! Mi battono solo un po' i denti! Deve essere l'effetto della tisana!
0: No, ma mi dispiace di avervi spaventato! Ma sapete, tra l'altro mi sembra davvero di essere più bellino! Ho le guance morbide, come quelle di un bambino.
1: Hai ragione, però penso che rimetterò le ricette nel baule. Meglio non rischiare.
0: Ah, io dai, volevo solo prendervi un pochino in giro. Probabilmente zia Streghella era un'abile guaritrice che usava le erbe e le piante medicinali. La calendula, ad esempio, che è un fiore che aiuta a cicatrizzare.
1: E anche la salvia, che aiuta quando si ha il mal di gola.
2: E la malva, che serve quando c'è l'infiammazione.
1: E la camomilla rilassa. Sai che cosa ti dico, Armandissimo?
0: Cosa?
1: Che mi sento proprio una discendente della mia antenata zia Streghella. Anche a me piacciono tanto le tisane e gli infusi con le erbe.
0: Brava,
2: bello,
0: Lelina.
2: Sì, anche a me, però accompagnate da qualche tartina.
0: E anche oggi è arrivato il momento di concludere questa nostra puntata di Big Bang. Però vi attendiamo tutti qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e aspettiamo anche i vostri messaggi al numero
1: 347 411 2726.
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, bella come la sua amica del cuore Lella la pecorella, Piero Marcelli che cavalca insieme a Lallo il cavallo del West, Martina Forti che inventa queste storie insieme a me, e un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate uniche e rare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

siamo ben fritti, io amo i pesci e voi no. Con questo il ballato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare.

0: un bellissimo programma di radio
1: Kids.
0: E anche oggi sono in compagnia dei miei fantastici amici Lella.
2: Ciao.
0: E Lallo.
3: Ciao a tutti.
0: Oh, allora, oggi volevo subito incominciare a parlare di...
1: Aspetta.
0: Che c'è, Lella?
1: Volevo chiedervi un consiglio.
3: Anche uno più 15.
0: No, vabbè, cominciamo con uno, eh. Dai, Lella, dici tutto.
1: Allora, il fatto è che...
0: Sì?
1: Uffa, non so come dirlo.
3: Dai, coraggio. Sei tra amici.
0: No, Lallo, volevi dire tra amici.
3: Sì, però mi piacciono anche i mici. Ho dei mici amici.
0: Vabbè, dai, forza, Lella, parla liberamente, lo puoi fare.
1: Va bene, ci provo. È che... Devo andare a una festa di compleanno e... No, non ce la faccio, non riesco a dirlo.
0: Vabbè, facciamo così. Allora, ci sentiamo una bella canzone festosa, così magari entri nell'atmosfera e ti sciogli un po' e dopo ci dici quello che ci devi dire, va bene?
1: Va bene.

0: questa musica fa proprio venire voglia di ballare.
1: Ti piace ballare, Lallo?
0: Sì, sì, però solo quando sono solo, eh.
1: Ma come, solo solo?
2: Solo solo?
0: Sì, solo solissimo.
1: Vabbè, e a te, Lella, ti piace ballare?
2: Sì, soprattutto alle feste.
1: Ah, allora immagina di dover andare a una delle feste più belle della tua vita. E allora ci dici che consiglio vuoi.
2: E va bene, è che devo andare a una festa e non so che cosa mettermi. È che devo andare a una festa e non so scegliere il colore del vestito.
0: Ah, è giusto. Beh,
1: allora tu vuoi un consiglio per un abito.
0: È vero, però io di abiti non ne so niente. Di colori però me ne intendo tantissimo.
2: E che cosa mi consigli?
0: Il trasparente.
2: Ma il trasparente non è un colore.
0: Appunto, così lo devi scegliere.
2: Io voglio scegliere. Armando, tu che mi

0: sì?
1: Io su di te vedrei un bel colore acceso.
0: Acceso come una lampadina, così se va via la luce ti si vede anche al buio.
1: Al buio brillano i colori fluorescenti, non quelli accesi, Lallo.
0: Giusto, allora comprati una bella maglietta fluorescente.
1: Fluorescente.
2: Ma io non voglio brillare al buio.
1: E allora che ne dici di un bel rosa?
2: Troppo chiaro.
0: Il blu?
2: Troppo scuro.

0: Otto, che colore era?
1: Non mi ricordo, dunque, otto.
2: Ma allora io che cosa metto? Non anch'io mi ricordo.
1: Ma facciamo così, facciamo così. Ci sentiamo un'altra bella canzone che possa ispirare la tua scelta. Magari, che ne dici di Violetta?
2: Sì!
1: Lei di tendenze se ne intende. E poi è un nome che è quasi un colore.
2: È vero.

0: bello questo brano di Violetta, eh?
1: Bellissimo.
0: Allora, Lella, hai deciso che colore vorresti metterti per la tua festa?
1: No.
0: Ma senti, e se ti mettessi tanti colori diversi?
1: Bello! Un bel vestito color arcobaleno!
2: Mamma, scusate un attimo, la femmina dell'arcobaleno si chiama arcobalena?
0: No. Vabbè, il maschio dell'orca si chiama orco?
2: Bello, Armando! Allora l'amico del pesce martello si chiama pesce chiodo!
0: Carina!
1: Ehi, dovete pensare al mio vestito! Quanti sono i colori dell'arcobaleno?
0: Dunque, sono 7, fammi pensare, giallo, rosso, arancione, verde, blu, violetto e poi ci sarebbe anche l'indaco.
2: Il sindaco?
0: No, l'indaco.
2: Ah, sono 7 quindi. Hai ragione, Armando, come i nani di Biancaneve.
0: Ma tu li sai, Lallo, i nomi?
1: Li so io. Totto, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo e...
2: Mignolo.
0: Ma no.
2: Cicciolo.
0: No, però ci sei vicino.
1: Cucciolo.
0: Brava.
1: Io adoro i nanetti di Biancaneve. Ascoltiamo la loro canzone!
2: Sì!

0: Allora, abbiamo deciso che andrò alla festa tutta colorata come un arcobaleno.
1: Come un arcobalena, sei una femmina,
2: Dai Lella, sarai bellissima, tutta colorata. E poi vorranno ballare tutti con te.
1: Bello, posso venire anch'io alla festa?
2: Ma se tu hai detto che non ti piace ballare in compagnia. E poi comunque non so se sei stato invitato,
0: Non c'è problema, mi hanno detto porta chi vuoi.
2: Bene, e allora Lallo e Lella vanno alla loro festa.
1: Sì.
2: E poi noi vi aspettiamo per una nuova esplosiva puntata di...
3: Big
2: Bang! Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao, amici.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
4: Oh, la peppa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
5: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Ciao a tutti!
1: Benvenuti a Happy Songs, canzoni felici in italiano e in inglese. Chissà quali canzoni felici canteremo insieme oggi, non vedo l'ora!
2: Dove andiamo a portare un po' di musica oggi?
1: Che ne dici di andare al parco? Vi va di fare una bella passeggiata nel verde?
2: Sì, bello! Poi oggi è una bellissima giornata di sole.
1: Allora prendiamo tutto quello che ci serve. Cosa ci serve?
2: E dunque, vediamo. Una borraccia per l'acqua.
1: Giusto, la metto nello zaino.
2: Fazzoletti di carta.
1: Certo, possono sempre servire.
2: E panini.
1: Ah, pensi sempre al cibo. Ma sì, uno spuntino al parco ci vuole sempre.
2: E poi un cappellino.
1: Anche il cappellino nello zaino. Forse però dovremmo portare un ombrello.
2: Ma c'è il sole!
1: Eh sì, ma se dovesse piovere improvvisamente?
2: Ma no, fidati! Cielo azzurro, nuvole bianche, impossibile!
1: Se lo dici tu. Allora abbiamo tutto, mi pare.
2: E la musica?
1: La musica non manca mai! Che bello passeggiare al parco!
2: Sì, hai ragione, è sempre bellissimo stare nella natura, nel verde.
1: Idea, andiamo al laghetto?
2: Bella idea, è da quella parte.
1: Guarda Lorenzo, c'è uno scoiattolo! Ciao!
2: Sta mangiando una castagna!
1: Che carino! Però non disturbiamolo troppo.
2: Veramente ci sta seguendo?
1: Dici che vuole venire con noi al laghetto?
2: O forse vuole il nostro zainetto? Più precisamente i panini nello zaino. Avrà sentito l'odore.
1: Anche secondo me. Eccoci, tada! Siamo arrivati. Ci sediamo qui in riva al laghetto?
2: Perfetto!
1: C'è un'anatra!
2: E a quanto pare non è sola.
1: Una, due, tre, quattro, cinque! Ma sono cinque piccoli anatroccoli!
2: Ma è come nella canzone allora!
1: È vero! Cinque paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua qua qua, ma solo quattro paperelle tornarono da lei.
2: Quattro paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua qua qua, ma solo tre paperelle tornarono da lei.
1: La cantiamo in inglese?
2: Sì!
1: Five little ducks, five, cinque, little, piccole, ducks, anatre, degli anatroccoli!
2: Pronti a cantare con noi?
1: E se non sapete le parole, non importa, sarà facile impararle! Ready, steady, go!

0: quack, quack, quack, quack, quack, quack. And all the five little ducks came back.
1: Che bella questa canzone, che insegna a stare vicino a qualcuno di cui ci si fida. I piccoli anatroccoli si erano allontanati troppo dalla mamma,
2: ma per fortuna sono tornati tutti e cinque.
1: E poi con questa canzone si imparano i numeri da uno, from one, a cinque, to five.
2: Ma c'è un'altra canzone utile per imparare a contare fino a cinque. Solo che non sono cinque paperelle, ma...
1: scimmiette! Five little monkeys.
2: E sono un po' monelle, saltano sul letto e...
1: e poi cadono e si fanno male.
2: E poi...
1: e poi chiamano il dottore e il dottore ha detto...
3: niente più scimmiette che saltano sul letto.
1: E in inglese come fa?
0: Ready, steady, go!

0: the bed. Sì, può essere pericoloso jumping on the bed, saltare sul letto.
1: Ed è importante ascoltare la mamma e anche il dottore.
0: Oh, oh, mi sa che sta per piovere. Te l'avevo detto di prendere l'ombrello.
1: Hai ragione, è vero.
0: Vedi, è importante anche ascoltare i consigli di un'amica.
1: Dai, corriamo a casa o ci faremo una bella doccia.
0: Ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata di Happy Stone.
1: Ciao.
0: Ciao. Vedi Lorenzo, te l'avevo detto di prendere l'ombrello. Ma perché non gli hai dato retta?
1: Ma il cielo era azzurro.
0: Sì, ma non si può mai sapere.
1: Hai ragione. Adesso corriamo veloci. Happy.

Happy Songs! Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Ciao a tutte e tutti, siete pronti? Comincia una nuova puntata speciale di
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissimo!
0: Allora, vorrei chiedervi, vi piacciono i dinosauri?
1: Beh, non saprei, non ho mai conosciuto uno.
2: Sono super i dinosauri, però uno è un po' cattivello, si chiama l'Allosaurus Rex.
0: È vero, il Tyrannosaurus Rex era un gigantesco dinosauro carnivoro che inseguiva le sue prede e se le pappava.

0: Beh, altri invece, altri dinosauri erano vegetariani e quindi buoni e tranquilli, come il triceratopo o il brontosauro.
1: E mangiavano le foglioline, cipolline, i rapanelli.
0: Giusto. E allora, tutti quanti insieme noi, Lella, Lallo e Armando, oggi andranno a caccia di dinosauri.
2: Yuhu!
0: E per farlo arriveremo in Lombardia e per la precisione sul lago di Como.
2: Allora, cerchiamo un dinosauro di lago?
0: Sì. Sì, perché il dinosauro di cui parliamo oggi sguazza nelle acque del lago. Anzi, sguazzava nelle acque del lago, perché aveva un corpo allungato fatto apposta per nuotare velocemente. E poi le zampe anteriori, cioè quelle davanti, erano simili a delle pinne.
1: In pratica era un dinosauro papera.
2: Armandissimo, e tu lo hai visto?
0: No, però tante persone nel corso degli anni hanno detto di averlo avvistato e da qui nasce la leggenda dell'Ariosauro. Ora però ascoltiamo una canzone e poi si torna qui.

0: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. E con voi ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, noi oggi vi stiamo parlando della leggenda dell'Ariosauro, un dinosauro che vive nel lago di Como.
1: Ma Armando, perché si chiama l'Ariosauro?
0: È una bella domanda, hai ragione Lellina. Si chiama l'Ariosauro perché il lago di Como è anche chiamato Lario.
2: Ma l'Allosauro sarebbe molto più carino.
0: Ce la dovremmo inventare una volta, una bella storia sull'Allosauro. Adesso però ci ascoltiamo insieme il messaggio di uno dei nostri piccoli amici.
3: Allora, ciao, sono Nicolò. Tanti baci all'Armando. Vorrei ascoltare la canzone di Zoom Papà. Grazie, ciao.
0: Ciao Nicolò, ma come resistere a una richiesta del genere? Come si fa?
1: Che carino che è, ciao!
0: Tanti saluti ciao. Da me, Armando e da Lallo e Lella. E tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, Nicolò. E intanto tutti insieme ricordiamo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ma torniamo adesso al nostro argomento, i dinosauri, e in particolare il Lariosauro.
2: Sì, che era un dinosauro che sguazzola nel lago di Como.
0: Giusto. E di questa specie di gigantesco lucertolone sono stati trovati dei resti fossili, e cioè delle ossa, che sono esposti al Museo di Scienze Naturali di Lecco.
2: Armandissimo.
0: Sì.
2: Ma che cos'è un fossile?
0: E i fossili sono impronte oppure resti tipo di ossa o di qualche cos'altro, magari di una foglia, di una conchiglia o un osso per l'appunto, che rimangono intrappolati nella terra. E lo studio dei fossili è importantissimo per capire la storia del nostro pianeta e ci ha permesso di avere tantissime informazioni anche sui dinosauri.
1: E quindi anche sul Lariosauro.
0: Bravissima Lellina. Ma la cosa particolare è che secondo la leggenda questo misterioso rettile acquatico vivrebbe ancora nelle acque del lago.
2: Basta, io ho deciso, non ci vado a fare il bagno nel lago. Voglio mica trovarmi in compagnia del lucertolone.
0: Ma Lallo, hai mai sentito parlare del mostro di Loch Ness?
2: Sì, sì, quello che abita nel lago di fronte al castello di mio zio McLall.
1: Però forse non esiste veramente.
0: Ma infatti nel corso degli anni qualcuno ha sostenuto di aver visto Nessie, il mostro del lago, ma in effetti non è mai stato trovato. E il caso di Larry, il dinosauro del lago di Como, è molto, molto simile.
1: Armando, ma è tanto grande questo Larry?
0: Beh, i fossili che sono stati trovati appartenevano a un animale che più o meno era lungo 60 centimetri, quindi non molto lungo. Però anni e anni fa due cacciatori dissero di aver visto un animale lunghissimo, addirittura 10 o 12 metri, tutto coperto di squame rosse e con una bocca gigantesca.
2: No, aiuto! Il Lariosauro è un drago!
1: I draghi sono miei amici e non fanno male a nessuno, tranquillo Lallo.
0: E anni e anni dopo, dei pescatori dissero di aver visto un animale simile a un'anguilla gigante.
2: Ecco, era Larry di sicuro.
0: Ma adesso è venuto il momento di accontentare Nicolò e di ascoltare la canzone che ci ha chiesto.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, il programma esplosivo condotto da me con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: E in questa nostra puntata speciale dedicata alle leggende, storie e misteri delle varie regioni d'Italia, siamo in Lombardia per conoscere il lariosauro, il rettile acquatico del Triassico, che secondo alcuni vivrebbe ancora nelle acque del lago di Como.
1: Mi piacerebbe tanto vederlo.
0: Lo so, però è una leggenda, Lellina. Non sappiamo se Larry esiste per davvero.
1: Beh, però magari è un tipo simpatico.
3: O forse è un cattivone come l'Allosaurus Rex.
0: Ma di sicuro si sente parlare di questo mitico lucertolone sulle sponde del lago di Como. E chissà che qualcuno prima o poi non riesca ad avvistarlo. Ma adesso siamo quasi giunti alla fine della nostra puntata.
1: Oh no, voglio sentire un'altra leggenda.
0: Ce ne saranno altre, tantissime, Lella, promesso. E noi ci ritroviamo qui, sempre insieme, per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi. E l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Mush, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so!
0: Dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
3: Ciao Lallo, Lella e Armando. Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro ma non ci puoi entrare. Cos'è?
0: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
1: No, è difficile.
4: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
0: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè, basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
2: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, no, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, direi, in tutte le case. Mm. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo.
1: Nah.
0: Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Sha.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci!
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì, sai Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Mm. Beh, era una regina molto cattiva però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: Ma se avessi uno specchio magico,
0: sì?
3: Lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, ah. Allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate? Magari come quello di Belle, della Bella e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, è un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel paese delle meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma quale paura? Ma no, i vampiri non esistono. Mm. E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccovi qui!
3: E Armando!
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio!
0: Bravo,
2: lo specchio.
0: Lallo, brava Lella! E allora, noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma... Tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai. Dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi.
0: Ah, va bene. Però devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case che usiamo tutti i giorni.
1: È vero. Io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi. Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: giusto Lellina. E quando dico una stanza lucidata a specchio?
1: Vuol dire che pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No.
2: Lallo, la tua stanzetta è sempre in disordine.
1: No, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Sì, ma se ci sono anche i ragni.
1: Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
2: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli, che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

0: de chano. Y cuá, mira, tiro de elefante y van.
1: Concha taró, concha taró, no me fusil de patrón.
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma io rotondi pachidermi, mi

Ready?

Oh, dat was mijn lus.

0: qua,
1: son là,
0: son su,
2: son giù,
0: son due,
1: son tre,
0: son sempre più.
2: Se tu
1: non vuoi
2: finire
0: nei guai,
1: lontan da loro
2: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
0: Vai!
1: Vai!
3: Val molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro.
2: Perché?
1: Lo sai.
2: Che sono
0: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te,

Quanta fretta!

selvaggia

Eccellenti produttori di caccoli dagli occhi, generosi albergatori di colonie di pidocchi in gita sulle vette innevate dei capelli del vostro compagno di banco, utilizzatori di incisivi centrali, laterali e canini su merende pronte per essere triturate, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Bravo, hip hip shake! Prendiamo al volo il passaggio verso l'arcobaleno più lontano! Avete allacciato le cinture di sicurezza? Slacciatele! Are you ready?

Ed eccoci alla meta anche oggi, tutti sudati, matiti di sudore, appiccicaticci e felici. Chiudiamo con questo pezzo che tutti conoscete perché se non è oggi il vostro compleanno sarà domani, o è stato ieri, o prima o poi arriverà. Ne approfitto per farvi gli auguri. Non potrete dire che me ne sono dimenticato, eh? E al 347-411-2726 ditemi pure quello che vi pare. Ricette, barzellette, anche scherzi telefonici vanno benissimo. Ciao amici! A presto, è stato bello!

e auguri a Marco, Michela, Massimo, Adelina, Gwendalina, Mario, Giuliana, Giulia, Vittorio, Anna Chiara, Marco, Michele, Flavio, Flavia, Giusi, Giuseppe, Antonio, Antonella. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ciao!

0: Bambine e bambini, mamme e papà, genitori, fratelli, sorelline, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bic! Benditi!
0: Oh, ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: E ciao Armandissimo!
0: Perché parliamo così?
2: Te lo stavo per chiedere!
0: Perché tra poco entreremo nel fantastico e meraviglioso mondo delle fiabe.
1: Ah! No.
0: Sì, anzi, dei fratelli da fiaba.
1: Che ma meraviglia!
0: Prima però, ritorniamo normali perché vorrei sapere come va la rubrichella di Lella.
1: Oh, Armando, benissimissimissimo. Ricevo sempre tanti messaggini. Gli amici mi chiedono consigli.
0: E beh, tu sai sempre cosa rispondere. Sei una pecorella molto saggia.
2: Ma io non capisco perché non chiedono consigli a me. Anch'io sono un cavallino saggio.
0: Sì, Lallo, è vero. E anche i tuoi consigli possono essere preziosi. Anzi, mi viene un'idea. Potremmo fare così. Ascoltiamo un messaggino, magari uno di quelli in cui chiedono un consiglio, e poi rispondete insieme. Che ne
1: sì,
0: dite?
1: Sì, ci sto!
2: Sentiamo il messaggio.
0: Allora, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Lella, volevo dirti una cosa per la tua rubrichella. Io litigo sempre con mio fratello quando gioco a carte Pokémon. Come posso fare?
0: Io ho sorriso, Gregorio, ma perché so che spesso si litiga con i fratelli, le sorelle, è abbastanza normale. E allora ne parliamo con la nostra Lellina, ma anche con il saggio Lallo. Che dici? Che dici, Lella?
1: Gregorio, ti capisco, può succedere.
2: Ora che ci penso, i miei due amici,
0: sì,
2: i fratelli Pat e Bill, laggiù nel profondo western,
0: sì,
2: si azzuffano sempre per chi sale per primo sulla dirigenza. Poi Pat non vuole mai far giocare Bill col suo trenino.
0: È un po' come la cosa che succede a Gregorio. E che cosa consigliate di fare?
1: A tutti i fratelli capita di litigare a volte, però la cosa importante è riuscire a fare la pace.
0: Giusto, Lella.
2: Per esempio, basta mangiare un bel gelato al cioccolato e passa tutto.
0: Non so se è così semplice, però magari sì, dovete provare a fare la pace. Magari Gregorio, sai che cosa puoi fare? Puoi cercare di capire qual è la ragione per cui litigate. Così magari vi spiegate e forse la volta dopo non litigherete più. Certo, essere fratelli maggiori non è sempre facile, perché se ho capito bene Gregorio è il maggiore. Allora, io vorrei intanto ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp, dove potete mandarci i vostri messaggi, così come ha fatto Gregorio. Il numero che è...
4: 347-411-2726.
0: E adesso, prima di entrare nel mondo delle fiabe,
1: sì,
0: ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Sì!
0: Dai!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della fantastica Lella.
1: Eccomi qui.
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, che stiamo parlando di fratelli, perché abbiamo appena ascoltato un messaggio di Gregorio.
1: Ma
0: abbiamo anche detto che vogliamo entrare nel mondo delle fiabe.
1: Eh sì.
0: Allora, io vorrei parlarvi di un famoso fratellino.
1: Chi?
0: Vediamo se indovinate. Lui è il più piccolo di 7 fratelli, tutti maschi. Ma lui non è soltanto piccolo d'età, è anche molto molto minuto e bassino di statura, tanto che tutti in famiglia lo chiamano
2: Pollicino.
0: Bravi, è proprio lui, il famoso Pollicino della fiaba. E diciamo che i suoi fratelli, che sono più grandi e più forti, un po' lo sottovalutano. Però Pollicino è molto astuto. Infatti, quando lui e i suoi fratelli si perdono nel bosco, Pollicino è l'unico che riesce a trovare la strada di casa, perché sparge a terra dei sassolini bianchi che, luccicando sotto i raggi della luna, indicheranno la via del ritorno.
1: Sì, però la seconda volta si perdono davvero.
3: Giusto. Sì, perché Pollicino sparge a terra delle brioche e i passerotti se le pappano.
1: Sono molliche di pane, non brioche.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che effettivamente gli uccellini mangiano queste molliche e così loro si perdono. Sino a che Pollicino e i suoi fratelli dovranno affrontare un terribile orco.
1: Che paura!
3: L'orco mi fa circolare il pancino.
0: Lo so, soprattutto quando dice ucci ucci, ucci ucci, sento odor di bimbucci.
1: Paura, paura.
0: Però anche questa volta l'astutissimo Pollicino riesce a ingannare l'orco e poi scappa a gambe levate con i suoi fratelli dietro. L'orco però possiede gli stivali delle 7 leghe.
1: Eh sì, e con quelli può correre velocissimissimo.
3: Oh, poveri tappini.
0: Proprio così. Pollicino e i suoi fratelli si nascondono in una grotta. L'orco, intanto, dopo aver corso per miglia e miglia, scavalcando montagne, mari e fiumi, finalmente si addormenta, perché è stanco anche lui, e si mette appunto a russare.
3: Adesso Pollicino può uscire.
0: Infatti sbuca veloce dalla grotta, si avvicina al tipaccio, l'orco, che ronfa e gli prende gli stivali delle 7 leghe.
1: Ma non sono un po' grandi per i piedi di un bambino?
0: In realtà Lallo e Lella sono calzature magiche . Appena le indossa, si rimpiccioliscono e si adattano al suo minuscolo piedino. E così Pollicino corre alla casa dell'orco e gli porta via un tesoro grandissimo di gioielli e pietre preziose.
1: Però Pollicino fa troppe cose, non si stanca mai.
3: Questo Pollicino è un po' instancabile.
0: Instancabile, anche perché non vede l'ora di tornare a casa. Infatti lui e i suoi fratelli finalmente tornano dai genitori sani e salvi, e anche ricchissimi.
2: E vivono tutti felici e contenti.
0: Bravi! E allora, per celebrare il lieto fine, ci ascoltiamo un'altra bella canzone dedicata a 3 famosissimi fratelli, che sono
2: i 3 porcellini.
0: Bravi!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids insieme agli inseparabili Lella, Lallo
1: e Armando.
0: E oggi stiamo per l'appunto parlando di fratellini maggiori e minori e di quanto siano importanti per tutti noi. Quindi, caro Gregorio,
2: cerca di fare la pace col tuo fratellino, anche se ogni tanto ti fa arrabbiare.
0: Giusto.
3: Sì, Gregorio, conta fino a 5 prima di litigare. No, anzi, conta fino a 10, 11, 123.
0: Bravo. E poi ricordati anche quello che ti avevo suggerito, e cioè prova a capire il motivo per cui litigate. Provate a spiegarvi, chissà, eh? E poi magari ci mandi un altro messaggino e ci fai sapere come va con il tuo fratellino. E noi vi aspettiamo sempre qui per un'altra nuova, esilarante, roboante puntata di
4: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Festival Andersen dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, diretto da Duccio Forzano, interamente dedicato alla fiaba e alla letteratura per l'infanzia. Il tema di quest'anno è Adesso si sogna, un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. Ospiti di rilievo del panorama nazionale tra cinema, teatro e televisione, insieme a spettacoli circensi, talk e attività per tutte le età. Momento centrale della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe, di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera. La rassegna si aprirà con lo spettacolo al Teatro Conchiglia, una sorta di prefazione di ciò che accadrà fino a domenica con l'animazione delle scuole di danza cittadine. Il 5 giugno è il momento magico del festival, il corteo dei bambini, delle scuole, vero inizio del Festival Andersen. Bimbi e maestre si ritroveranno come da tradizione nei giardini Marielle Ventre e termineranno la sfilata nella Baia delle Favole, dove ad accoglierli ci sarà un grande palco e uno spettacolo a loro dedicato. Le grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di canyon abissi nella Puglia della Valle d'Itria, possono essere esplorate da tutta la famiglia con Speleo Family, un itinerario multisensoriale notturno di circa un chilometro, pensato anche per i più piccoli, in un viaggio nella storia e nella geologia alla sola luce del caschetto. A fare da guida speleologi professionisti che conducono alla scoperta di luoghi nascosti delle grotte, non visitabili nei tour giornalieri. Queste le date del mese, sabato 6 e 27 giugno alle ore 20:30. Fino al 5 settembre, Trenino dei Castelli 2026, un viaggio nella storia di alcuni tra i manieri più suggestivi della Val di Sole e della Val di Non in Trentino, terra dei bambini. Queste le date del mese di giugno, 6, 13, 20 e 27. Dal 3 al 7 giugno World Dog Show 2026 a Bologna, una delle più grandi esposizioni cinofile al mondo con migliaia di cani, giudici ufficiali FCI e appassionati provenienti da 30 paesi. Per i bambini e le famiglie l'evento offre un ricco programma di intrattenimento. Dal 5 al 7 giugno Seminare Idee Festival Città di Prato, laboratori, letture animate, attività interattive e workshop musicali attorno a Desiderio, il tema di questa edizione. Anche quest'anno diversi appuntamenti coinvolgeranno giovani e giovanissimi nella sezione Seminare Idee Kids Radio Kids.

0: Bambini, siamo di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra magnifica puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadillo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Hernando!
0: Allora, avete deciso che cosa facciamo oggi?
1: Giochiamo!
2: Sì, giochiamo!
0: Va bene, come sempre, come ogni puntata di Big Bang, ma a che cosa giochiamo?
1: Armando, questa volta ho preparato anch'io il quiz!
0: Ah, come quelli che preparo io ogni tanto,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, il quiz!
2: Allora vai con le domande, Lallo!
0: Certo, io non riesco neanche a immaginare che domande possa aver scelto Lallo, eh?
1: Tranquillo, Armando, non sono domande, è il gioco del vero vero o falso falso!
0: Ah, beh, lo conosciamo bene, l'abbiamo già anche fatto una volta, è il vero o falso? Ve l'avevo fatto conoscere io!
2: Ma noi lo conoscevamo già, Armando, è facile, bisogna solo dire se una cosa è vera vera o falsa falsa!
0: Ecco, avete raddoppiato due volte!
1: Sì.
0: Va bene, va bene, allora siamo pronti?
1: Siamo pronti, Armandissimo!
0: Però, come spesso succede qui a Big Bang,
1: sì,
0: prima di iniziare che cosa si fa?
1: La musica!
2: Sì, vero, vero!
0: Ascoltiamo una bella canzone!

0: È vero vero o falso falso?
1: Secondo me è vero vero.
2: Beh, no, dai, dai, è falso. Il Monte Rosa è un monte, cioè, anzi addirittura è un massiccio montuoso delle Alpi.
0: No, Armando, hai sbagliato, è vero, ha vinto Lalla.
2: Ma no, dai, Lalla, non è possibile. Scusate, io non ho mai sentito un dolce che si chiama Monte Rosa.
0: Armando, ma è famosissimo, è quel dolce che si fa con le castagne, ha la forma di una montagna che poi si copre di panna, che sembra neve, buono.
2: Ma certo, però scusami Lallo, quello lì è il Monte Bianco, infatti si ricopre di panna e sembra appunto un monte bianco, per questo, non rosa, che c'entra?
0: Che c'entra? C'entra che io nella panna montata ci metto il succo di fragola e viene rosa, così il mio dolce si chiama Monte Rosa.
2: Ma dai!
1: Ti avevo detto che era vero vero.
2: Ma sì, però così non vale, dai, no. Fate un po' quello che volete, dai.
0: Dai Armando, coraggio, su, ti rifarai col prossimo vero vero falso falso.
2: Vabbè, proviamo, dai. Però allora scusa, certo. Anche adesso io vorrei fare una bella pausa musicale, vera vera, me la concedete?
1: Certo, sì, che te la concediamo.
2: Va bene, e basta un po' di zucchero.

0: Ok, allora, Lallo, sono pronto per continuare al tuo gioco vero vero falso falso.
1: Ma bravo Armando, Lalla sei pronta?
2: Prontissima.
1: I bambini sono pronti?
2: Pronti anche loro.
1: Ah, allora ascoltate bene. Il gatto persiano ha il pelo più lungo del gatto siamese. Vero vero falso falso?
2: Vero vero.
0: Eh beh, dai, questa è facilissima. Anch'io dico che è vero. Il gatto siamese ha il pelo cortissimo, lo sanno tutti. Mentre il persiano sembra un batuffolo morbidissimo.
1: No, mi spiace, avete sbagliato tutti e due.
0: Ma come?
2: No, è impossibile, io so tutto di animali, sono sicura che...
0: Anch'io.
1: No, no, perché il mio amico Carletto ha tagliato tutti i peli al suo gatto persiano per farlo stare al fresco. E ora anche lui ha il pelo corto come un gatto siamese.
0: Ma che c'entra, Lallo? Scusami,
1: c'entra.
0: Dovevamo dire se è vero in generale, non se è quello del tuo amico Carletto ha il pelo più corto.
1: No, in generale non c'entra niente. Comunque, diciamo che è vero o falso. Dai, ti do solo mezzo punto per uno.
2: Vabbè, Lallo.
1: Allora, la situazione è questa. Lella, un punto e mezzo. Armando,

0: chiaramente poi da...
1: Vabbè, mi sembra un po' bizzarro questo gioco, però se è così, è così.
0: Armando, ascolta bene, vediamo se sei capace di rispondere almeno al prossimo e ultimo, vero, vero, falso, falso.
1: Va bene, vediamo. Punto, da, lo so, ma non dipende da me.
0: Devi recuperare.
1: Vabbè, dai.
0: Il girotondo è rotondo. Vero, vero o falso, falso?
1: Beh, dai, questa è facilissima. Questa è per forza vero, dice il nome stesso.
2: No, invece secondo me è falso, falso.
1: Ma come?
0: Ma brava Lella!
1: Ma come?
0: Dice ancora una volta!
1: Ma no!
0: Falso, falso!
1: Ma no, ma scusate, ma te l'ho detto, lo dice la parola stesso. Giro tondo. Scusami.
2: No, Armando, tu hai mai visto un giro tondo veramente tondo? Ci sono i bambini che si mettono più avanti, altri più indietro, altri scappano e rompono il cerchio. E poi c'è sempre qualcuno che si vuole mettere al centro.
0: Oh, brava Lella, ben detto. Quindi tu finisci a 2.5.
2: Evviva!
0: E Armando resta solo a mezzo punto. Armando.
1: Vabbè, però questo gioco, lasciami dire, Lallo, che è molto, molto bizzarro. Non è neanche tanto giusto.
0: Armando, se è bizzarro non lo so. Beh, qui il regolamento dice che se hai fatto solo mezzo punto, devi metterti a studiare molto, ma molto di più.
1: Vabbè, mi metterò a studiare perché mi piace studiare, però... Sì. Però dovrò farlo a modo tuo, Lallo,
0: Come perché... faccio?
1: Certo, sennò continuerò a perdere con voi due,
2: No, dai, Armando, se vuoi ti aiuto io.
1: Dai.
2: Sentite cosa ho trovato. Una bella canzone sul girotondo.
1: Evviva!

0: che bella canzone, vedete il giro tondo è veramente un gioco speciale.
1: Vero, vero!
0: E voi bambini che ne dite, è speciale anche Big Bang, vero? E vi piace giocare con noi? E allora se volete proporci un gioco nuovo da fare insieme qui a Radio Kids, beh, potete mandarci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi siamo sempre pronti qui a giocare con voi con
1: Big Bang.
0: Vi aspettiamo, ciao bambini.
1: Ciao
0: ciao, ciao.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo l'hai negletto.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio sicuramente con questo libro a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Bitbu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Data di
1: Big Bang!
0: Evviva!
2: Bello, bello! Armando, che gioco facciamo oggi?
0: Ah, avete voglia di giocare, eh?
1: Noi abbiamo sempre voglia di giocare.
0: Bravi! E che gioco vorreste fare?
1: Giochiamo a diventare grandi!
2: Sì, bello! Come si fa?
1: Non lo so, ce lo dice Armando come si fa.
0: Non è proprio un gioco, Però diciamo che per diventare grandi si inizia dalle cose piccole.
2: Bello! Proprio come da piccoli si diventa grandi.
0: Bravo, Lallo!
1: Qual è una cosa piccola che ci fa diventare grandi?
0: Vediamo. Per esempio, imparare a dire non lo faccio più quando si sbaglia.

0: canzone?
1: Sì!
2: Sì, bella, bella!
0: E avete capito?
1: Allora, per diventare grandi bisogna imparare a riconoscere quando si sbaglia.
0: Giusto, Lella!
2: E va bene, non lo faccio più.
0: Ma perché? Che cosa hai fatto, Lallo?
2: Niente, però almeno se combino qualcosa ho già chiesto scusa.
0: Ho capito. Ma voi lo sapete già che cosa volete fare da grandi?
1: Io voglio curare gli animali da grande.
0: Ah, ho capito. Vuoi fare la veterinaria, perché sì, il dottore degli animali si chiama veterinario. Mm-hmm. E tu, Lallo, che vuoi fare?
2: Io da grande voglio fare il pupazzo.
1: Ma tu sei già un pupazzo.
2: Certo. Ah già, allora voglio fare il pupazzo grande.
0: Ma tu sei già un grande pupazzo, Lallo.
2: Bello, allora non devo fare niente, meglio così.
0: Ah, sentiamo a proposito che cosa ci dice questo bambino con il suo messaggio sonoro.
3: Ciao, sono Alessia, ho 7 anni. Il mio gioco preferito è giocare con i pupazzi. Ciao.
1: Io voglio anche imparare a fare le cose che fanno i grandi. Guidare la macchina, fare la spesa.
0: Allora sai dove puoi andare?
1: Dove?
0: A Explora, a Roma. È il museo dei bambini dove tu puoi fare tantissime attività. Per esempio andare al supermercato e entrare in una specie di cucina. Oh. Oppure guidare il camion dei pompieri.
2: Bella!
0: Poi imparare tante cose sull'acqua, sul vento. Oppure imparare a fare la raccolta differenziata, che vuol dire dividere i rifiuti così poi possono essere riciclati.
2: Bello! Sai, Armando, io vorrei fare il contadino, perché così sto con i miei amici, capito? I coniglietti, poi c'è la mucca, c'ho il latte la mattina, comodo, no? Le galline, anche il mio amico Galletto! Bello!

0: a proposito di Beato Galletto, se ci pensate, il Galletto insomma non ha una vita semplicissima. È quello che si alza la mattina per primo, è quello che con il suo chirichichi sveglia il contadino, tutta la giornata inizia grazie a lui.
1: È vero, ma non è solo se si sveglia così presto, io preferisco dormire. Mi piace tanto restare al calduccio sotto le lenzuola con la testa sul cuscino, morbido.
2: Lallo, ma sei un pigrone. Allora non puoi fare il contadino.
0: Sì. E lei ha ragione, eh? Perché non puoi fare i lavori dei grandi, perché per fare i lavori dei grandi bisogna imparare a combattere la pigrizia.
2: Come quando non si ha voglia di lavare i dentini, ma bisogna farlo per forza, perché sennò vengono i buchini.
0: Giusto, Lella, giusto. Oppure andare a lavorare quando non si ha voglia, o magari addirittura quando non si sta troppo bene.
1: Vabbè, ma io non sono sempre pigro. Per esempio, quando devo mangiare ho un sacco di forza, eh.
0: Ah, sì? Uh-huh. E se ti devi preparare la merenda da solo?
1: Quello lo so fare, Armando. Anzi, lo faccio subito, anche perché ho un certo appetito, eh. E si sa che l'appetito...
2: Che cosa?
0: Vien mangiando!

0: cosa vi dicevo? La merenda è pronta!
1: Wow, che bravo che sei, Lallo!
2: Allora, un'altra cosa che abbiamo imparato in questo gioco in cui si deve diventare grandi è che se si fanno le cose che ci piacciono, ci si diverte e si fa meno fatica.
1: Allora, da grandi bisogna fare le cose che ci piacciono.
0: Sì. Giusto, da grande io voglio mangiare la pizza e il gelato.
2: Vabbè, dai, io non è che intendessi questo, Lallo, eh. Volevo dire che, per esempio, se ti piacciono tanto i trenini, da grande puoi fare il capostazione o guidare il treno.
0: Armando, io faccio già quello che mi piace. Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo del West, e i cattivoni sanno che con me non si scherza, perché... Lo giuro il vecchio Far West, non si perde tempo, bisogna far presto. Quando ascolti il suono della campana, sai che la legge è rimasta lontana. C'è un solo cavallo che ti può aiutare. Se ti è cara la pelle e la vuoi salvare, tra brutti ceffi e loschi tagliagole, c'è uno solo che non ha paura delle pistole. Ha una folta chioma, è lui the best. Il suo nome è...
2: Lallo!
0: Il cavallo del West!
2: Molto bene, Lallo, ma sì, noi lo sappiamo che tu sei un piccolo grande sceriffo.
0: Allora dai, facciamo un altro gioco, quello di diventare piccoli.
1: Sì, giochiamo a mamma e figlio.
0: Bello.
2: Ecco, ho capito chi fa il figlio.
1: Perché piangi, piccolino?
2: E chi fa la mamma?
0: Ho fame.
2: Ma se hai appena mangiato?
0: Ancora fame.
1: Povero piccolino, bisogna sfamarlo.
2: Figurati.
0: Voglio la pizza e il gelato.
2: Ecco, gira gira sempre lì siamo.
0: Sonno.
1: E poi farlo dormire.
0: E poi voglio tante coccole.

0: questa canzone ho capito qual è la cosa più bella di quando si è grandi.
1: E qual è, Lella?
0: Fare le coccole ai piccoli.
2: Bello. E io ho capito qual è la cosa più bella di quando si è piccoli.
1: E qual è, Lallo?
2: Farsi coccolare dai grandi.
1: E allora ricordiamoci tutti di coccolare e di farci coccolare. E voi bambini, mi raccomando, coccolateci con i vostri messaggi sonori e ascoltateci sempre su
3: Radio Kids.
1: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
1: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
2: Ci siamo dovuti fermare.
3: Sì, la pallina è finita in questo buco.
0: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
4: Perché non la riprendete?
3: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
1: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
0: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
3: Guarda quante palline, Tobia!
2: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
1: Grazie, Lampadino!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao, Zampacorta!
6: Ciao, amici! Vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
1: Sì!
6: Ho tre biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla magistazione e salgono sul magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
7: Salve, piccoli! Che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
0: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a tre amici.
7: Mangiate questo formaggio e se avete sete, ho del buon latte!
1: Grazie!
0: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
8: Buongiorno! Permettete che mi sieda qui con voi?
7: Oh, mamma mucca, ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno.
8: Sì, sono proprio io.
7: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola! Me la può autografare?
0: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro, che lo firma.
6: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
8: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate.
0: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
6: Wow! Vedremo tutti questi posti.
8: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
6: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
0: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
1: Guarda, Caramella, quello è il Magilago, lo riconosco.
4: E quella è la Magilanda dei Misteri. Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
8: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me il Magiregno non ha più segreti.
0: All'improvviso, il magitreno fa una brusca frenata.
3: Ci siamo fermati!
4: Ma che succede?
0: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
9: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
4: Come facciamo a proseguire?
9: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
7: Oh no, io ho paura. I misteri del Magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
0: Lampadino è pensieroso.
1: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
4: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
8: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
0: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
6: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
8: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
0: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
8: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
9: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
0: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi. Piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
8: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne valsa la pena?
10: Sì!
0: Tornati alla Magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
12: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, bentrovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi, immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone?
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Ciao DJ, ciao bambini, buongiorno!
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno Lorenzo!
1: Buongiorno!
0: Sì, vabbè, abbiamo capito, buongiorno, si sta facendo notte?
1: Ma scusa DJ, ma senti com'è bella questa parola, buongiorno!
0: Ok Lorenzo, l'hai già detta 6 volte.
1: Sì, ma è troppo bella, senti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Dai, prova anche tu, bambini, provate anche voi!
0: Tipo come, così, senti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno!
1: Bravissimo DJ, buongiorno è la prima parola che diciamo quando ci svegliamo e usciamo di casa, vediamo una persona, buongiorno, è un augurio pieno di energia. Pensa che meraviglia, DJ, augurare a tutti che sia un giorno pieno di cose belle da fare, di sorrisi, di allegria, tipo andare a scuola e incontrare compagni.
0: Sì, di andare in giro, raccogliere batterie, pile giganti.
1: Fare una passeggiata nel verde, scoprire il nome di molti alberi.
0: Oh, magari andare al cinema e sgranocchiare tanti cavetti elettrici.
1: O giocare a calcio, correre nel vento.
0: Hai ragione, mi piace questa parola, buongiorno, è davvero una parola magica.
1: Vedi, a volte, DJ, le canzoni possono nascere da una parola bella come questa, dalla sua musicalità. Certe parole hanno già la musica dentro. Il suono di una parola è importante per scrivere una canzone.
0: No, aspetta, spiega meglio, non capisco.
1: Ok, DJ, immagina se dicessimo cattivo giorno, brutto giorno.
0: Mamma.
1: Senti come suona male.
0: Hai ragione.
1: Invece, buongiorno ha una musicalità perfetta. Buongiorno. Buongiorno.

0: Vedi, DJ, ogni giorno può essere un giorno nuovo per fare cose entusiasmanti, come ad esempio viaggiare, scoprire nuovi posti, nuove città.
1: Sì, anche a me piace viaggiare, sai, esplorare.
0: Esplorare? Esplorare cosa?
1: Sai che c'era un mio amico, mi hai fatto venire in mente, che faceva l'esploratore.
0: L'esploratore di cosa, DJ?
1: Del suo naso con le dita.
0: Del suo naso, DJ, sì. No, non si fa.
1: Lorenzo, ma quante storie per un dito nel naso, avanti, lo fanno tutti, anche i bambini che ci stanno ascoltando, magari, sì. E anche tu, di la verità.
0: Qualche volta capita anche a me, ok, lo ammetto.
1: E poi, Lorenzo, fatti dire una cosa, magari a questo mio amico piacciono le caccole.
0: Sai che anche a Tommaso piacciono le caccole.
1: E chi è Tommaso?
0: Tommaso è un bambino che ha sempre le dita nel naso.
1: Fa anche rima?
0: Questa canzone l'ho scritta per lui e oggi la voglio dedicare a te.
1: Ma come? Ma a me? Ma pensa a te, ma...
2: Tommaso, non mettere le dita nel naso. Non mettere le dita nel naso!

0: Tommaso, no, mettere le dita del naso. È simpatica questa canzone, proprio buffa. E allora, viva le caccole, dai, sì, caccole di tutto il mondo, unitevi! Ma che mi fai dire, dai? Ma è assurdo!
1: È assurdo cosa, DJ?
0: È assurdo che una canzone possa nascere anche dalle caccole!
1: Ma sì, è vero, tutto può essere uno spunto, un'idea per una canzone, anche le cose più strane e inaspettate. Vedrai le prossime puntate. Ciao DJ, ciao bambini, a presto!
0: Sì, non vedo l'ora di scoprirlo! Ciao Lorenzo, ciao bambini!
1: Ma le caccole mi piacciono perciò.
0: Ma penso te.
1: Le dita dentro al naso metterò.
0: Vi ho visto.
1: Tutte le volte che mi va, tutte le volte che mi va. Sì. Anche se non si fa,
0: infatti.
1: Anche se non si fa.
0: E allora, bambine
1: e
0: bambini,
1: mi raccomando, perciò.
0: Invece di infilare le dita,
1: le dita
0: nel naso,
1: dentro al naso,
0: usate un fazzoletto.
1: Tutte le volte che mi va, tutte le volte che mi va.
0: Non regalatelo
1: a
0: vostro compagno.
1: Anche se non si fa.
0: Grazie a Daniele Verde, parte tecnica. Ciao! Radio Kids.